0: Dati associati. www.lexmcl.it.
1: Lexmcl.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
2: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi metti 7080,
3: 7080.
2: Oppure
3: Hey Siri,
2: metti 7080,
3: metti 7080.
2: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa

0: 7080.it, il portale vintage più indicizzato d'Italia. Ogni giorno un nuovo ricordo da sbloccare. 7080.it. 7080.it presenta
1: The Weeks Compilation.
0: 10 ore di top alla carta.
2: Pronti anche oggi con la classifica di 7080.it, la Weeks Compilation, i 10 over the top alla carta. E allora partiamo subito con questa classifica dei singoli più forti di questa settimana del 1984. 16 agosto, al numero 10 oggi troviamo Howard Jones. Questa è la canzone con cui apriamo.

0: Like to get to know you well, Howard Jones, decimo oggi, 16 agosto 1984. Siamo partiti con Weeks Compilation, numero 9 per Grandmaster Flash con White Lines, ottava posizione per Prince con When Doves Cry. Il settimo posto della nostra Weeks Compilation oggi è occupato dai Frankie Goes to Hollywood. Questa è Relax.
1: Un successo via la

Relax, i Frankie Goes to Hollywood, la settima posizione di oggi, 16 agosto 1984, è per questa band. Davanti a loro, al numero 6, abbiamo invece Laura Branigan, con la sua versione di un pezzo di Ruff. Questa è Self Control.

Self Control numero 6 oggi per Laura Branigan, 16 agosto 1984, Weeks Compilation, i 10 over the top alla carte di 7080.it, dove al numero 5 c'è What's Love Got To Do With It, Tina Turner. Quarta posizione oggi per Lionel Richie, lo andiamo ad ascoltare, questa è Stuck On You.

Stuck on You, Lionel Richie, quarto nella classifica di 7080.it del 16 agosto 1984, la Weeks Compilation. E siamo giunti alle posizioni più calde della nostra classifica, le prime tre. E in particolare il gradino più basso del podio oggi è per i Jacksons con State of Shock. Al numero 2 ritroviamo i Frankie Goes to Hollywood, questa volta con un altro singolo, Two Tribes. E prontissimi anche oggi allora a svelare la prima posizione della nostra Weeks Compilation, ma solo dopo aver rivisto tutta la classifica dal decimo al secondo posto. Like to Get to Know You Well. Al numero 10 abbiamo aperto con Howard Jones. Grandmaster Flash, nono, con White Lines. When Doves Cry, Prince, è ottavo. Frankie Goes to Hollywood, settimi, Relax. Self Control, abbiamo ascoltato Laura Branigan al numero 6, mentre davanti a lei al quinto posto Tina Turner, What's Love Got to Do With It. Lionel Richie è quarto con Stuck on You, mentre al numero 3 State of Shock, i Jacksons. Numero 2 per i Frankie Goes to Hollywood con Two Tribes. E al numero 1 oggi, 16 agosto 1984, in questa puntata di Weeks Compilation, abbiamo George Michael, che ascoltiamo col suo super singolo Careless Whisper. Time.

0: Careless Whisper, questa la numero uno di oggi, George Michael, 16 agosto 1984. Con questo brano la Weeks Compilation giunge al termine anche di questo appuntamento. Noi torniamo domani sempre qui su 7080.it con altri 10 over the top à la carte.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top à la carte.
4: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: Hey Boomer!
1: Altro dir non voglio.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Stendiamo un velo di pietoso silenzio sulle sofferenze di quei poveri ragazzi.

0: parlando scusa, abbiamo esattamente 2 secondi di tempo per sapere da te che cosa ha detto la delegazione nord vietnamita alla delegazione americana. Chiarissimo. E gli americani che cosa hanno risposto? Chiaro anche questo.
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
1: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
4: 37 70 88 70 80.
5: Grazie carissimi di 7080, di Radio 7080. Purtroppo non sono riuscito a sentirlo ieri sera il mio messaggio. Vabbè, penso, spero che l'abbiano sentito i miei amici, perché purtroppo non sto bene e sono andato a letto presto ieri sera. Però adesso ovviamente sono già davanti al televisore un'altra volta. Un abbraccio e davvero grazie, siete grandissimi. Mamma mia, che spettacolo.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
6: Viviamo in un mondo in cui ci nascondiamo per fare l'amore, mentre la violenza e l'odio si diffondono alla luce del sole.

0: Ascolta.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Sì, sì, no, mo me lo segno proprio. C'è una cosa, non mi preoccupare.
0: 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi.
1: Una sera incontrò un ragazzo gentile.
0: Suoniamo classici, questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.

0: Avete ascoltato Mixage, Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80. 7080.it.
1: Sono le 3 e 2 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Se il raffreddore non passava c'era il trauma della notte, perché ti facevano dormire fino a luna. Poi a luna sentivi che si apriva la porta del frigorifero, sentivi, dicevi no, Vicks Vaporur. Ti tiravano sul pigiamino, mio padre imbeveva le mani in questo unguento, mi massaggiava dal collo fino sotto i coglioncini, respiravo così bene, tiravo giù l'intonaco di quello di sopra, sembravo la morte nera di Guerre Stellari. Mentre dormivo sentivo una voce nell'orecchio che mi diceva: e che la forza sia con te.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
1: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
2: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
0: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 70 80.

0: Hey Boomer!
1: Ma da quando?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Stendiamo un velo di pietoso silenzio sulle sofferenze di quei poveri ragazzi.
3: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
4: È semplice essere protagonisti di questo programma, basta selezionare 10 canzoni tra gli anni 70 e 80, inviarle, dare a loro una posizione dalla numero 10 alla numero 1 e tutto è fatto. Io sono pronto poi a farvele ascoltare in questo spazio che tutti i giorni va in onda. Oggi ho scelto la classifica di Marzia che ci scrive da Roma e voglio iniziare proprio dalla posizione più bassa, la numero 10, dove nella sua classifica personale ha messo questa canzone di Adriano Celentano, Il tempo se ne va.
3: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.

Abbiamo iniziato con questa canzone del 1980, Il tempo se ne va, di Adriano Celentano, e proseguiamo con la posizione numero 9, dove Sabato pomeriggio di Claudio Baglioni la fa da padrone con questo pezzo che dà il titolo anche il suo 33. Al numero 8, Marzia di Roma ha messo Fotoromanza di Gianna Nannini, e al numero 7 ci sarà Albano e Romina Power.

classifica personale, Marzia è messo al numero 7 e questa canzone che vince il Festival di Sanremo nel 1984 ci sarà di Albano e Romina Power. Continuando poi al numero 6, Bravi ragazzi di Miguel Bosé, pezzo dell'82. Al numero 5 ascoltiamo anche Alberto Camerini con

1982 con questa canzone di Alberto Camerini, Tanz Bambolina, che Marzia di Roma ha messo al numero 5 nella sua classifica personale. Al numero 4 Donatella Rettore con Donatella, altro pezzo del 1981. Al numero 3 Eter Parisi, Ti Rockerò, qui siamo con una sigla del varietà di Rai 1 stasera, Niente di Nuovo. Vogliamo scoprire cosa ha messo Marzia al numero 2?

0: tua classifica, Marzia, è iniziata con una canzone del 1980. Siamo passati anche dal 75, ma nell'80 ci siamo ritornati con la tua numero 2, questa, Alan Sorrenti, Non so che darei. Rimaniamo nello stesso anno anche con la numero 1, perché questo singolo è uscito il 19 di agosto. In poche settimane è arrivato ai primi posti di tutte le classifiche nazionali. Tu lo hai messo al numero 1. È la canzone di Renato Zero, Amico.
1: Questa è 7080.it.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
1: Questa quindi è la canzone che Marzia ha scelto di mettere in prima posizione nella sua classifica personale. Io vi ricordo che è facile partecipare, basta scegliere 10 canzoni tra gli anni 70 e 80, dare a loro una posizione dalla numero 10 alla numero 1 e poi le ascoltate in questo appuntamento. Al prossimo!
0: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Provare per credere.
2: Questa è 7080.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
5: Ciao, vorrei ascoltare One in All dei Queen. Io mi chiamo Giovanni e sono della provincia di Taranto, precisamente San Giorgio Ionico. Vi ascolto tramite la TV, quindi vi guardo in TV e niente, questo penso mi dà ogni volta la carica. Poi per me i Queen sono l'apice e buona giornata.
2: Questa è 7080.it. Hey Boomer!
6: Ti parli in questo modo di fronte a mio figlio? Fanculo, sei la tua famiglia!
2: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
6: Sei solo chiacchiere e distintivo, tu in mano non hai niente, non hai niente, sei solo un povero stronzo!
2: 7080.it presenta C3.

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Hey Boomer!
1: Bravo, bravo, continuiamo a ragionare per luoghi comuni. Bravo.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: E certo, una storia triste la tua.
0: 7080.it presenta Top of the Pops.
3: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
4: Rieccoci su Top of the Pops con i 5 brani più trasmessi dalle radio in questo mese del 1984. Tra i vinili oggi Ray Parker con Ghostbusters, John Waite Missing You, Corey Hart Sunglasses at Night, Prince Let's Go Crazy, Cars Drive. Oggi noi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 4 e 4 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Io la mavolo diavolo, ero pazzo di sé.
6: Di un po'.
5: Ero pazzo di sé.
6: Cosa stai facendo? Così elegante, così in tiro, ma
5: niente, guarda. Mi sono vestito perché devo trovarmi con un...
6: Con un
5: ingegnere. Devo trovarmi con un ingegnere, di...
6: Tu ti devi trovare con una donna, ho già capito.
5: No, con un ingegnere.
6: Con una donna, di la verità.
5: Con un ingegnere di Rimini che mi deve dare una scatola.
6: No, ti devi trovare con una donna, è inutile che mi racconti tante storie.
5: Vabbè, mi devo trovare con una donna.
6: Adesso
5: non posso. Allora non posso trovarmi con le donne.
6: Ma tu perché vuoi dare?
5: Allora solo lui può andare con le donne.
6: Chi vuoi, però me lo devi dire.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
7: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
8: Che hai da proporre, forestiero?
7: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
8: Affare fatto.
9: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
10: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
9: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
10: 0331 59 33 77.
11: 0331 59 33 77.
12: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
2: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Basta, vado a casa.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Avete capito?
2: No!
1: Neanche io!
0: 7080.it presenta Over the Top. Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it.
3: Una produzione K-Vox.
0: Numero 5.

Over the Top. 10 brani che hanno fatto la storia musicale degli anni 70 e 80, selezionati da 7080.it. Numero 4.

Over the Top. 10 brani che hanno fatto la storia musicale degli anni 70 e 80, selezionati da 7080.it. Numero 1.

0: Avete ascoltato Over the Top, Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Vabbè, io c'ho freddo, esco.
2: Aiva!
3: Oh!
2: Vieni a prendere la botta di sole, che il claro te sbianca, eh!
0: Questa è 7080.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
6: Tardi, sarà troppo tardi. La nostra vita è ora.

0: Roma.it.
1: Hey boomer,
2: ancora pregiudizi su queste cose?
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Ma li stai scherzando?
1: 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

Avete ascoltato Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.

0: 7080.it.
1: Sono le 5.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Buonasera, è finita la guerra dei canali. Radio Marelli, famosa per la sua tecnologia d'avanguardia, presenta il nuovo TV Color che può ricevere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 27, 28, 29, 30, 31, 53, 54, 55, 56, 100 canali, tutti i canali di oggi e tutti quelli che verranno domani.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it.
6: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa

loop.it, il loop temporale centrato sui tuoi 20 anni. 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: alto gradimento.
1: Intima!
2: Pronto! Centrale! Non volevo una cintura di Carinzia!
3: Chiavistel, chiavi.
2: C'era durissima, c'è la cintura. Volevo dire quello, no, ho sbagliato, mi è scappato, mi è sfuggito.
3: Chiavistel.
2: Clinga.
3: Dindo, dindo, dindo, da! Boom.
2: Cosa c'è?
3: La pubblicità.
2: Anche nel Medioevo c'è la pubblicità.
3: Anche nel Medioevo.
0: Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento.
1: Alto Gradimento.
0: Il varietà radiofonico di 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: Solo il top della musica 7080.
1: 7080.
0: Questa è 7080.it. 7080.

0: male d'un colore mi ha incasinato tutti i nastri. Il varano domestico, questa volta esagerato.
1: Roby, in camera da letto è un cataclisma. Invece di Samarcanda Garcia ha registrato gol di notte. E al posto di Vanna Marchi ha registrato il monoscopio di Capodistria, cassetta da 4 ore.
0: Voglio la testa di Garcia. Chiedo la cabeza del tonto, Isi Ghida. Al posto di Domenica Sportiva mi ha registrato Piccoli Fans. Invece di Drive-In, Ascoltaci una voce, programma di liturgia ebraica. E invece della Lore, la maga di Ariccia che mi fa l'oroscopo. NCS, non ci siamo. Cartellino rosso, espulsione. Domani trovare sostituto da mandare in campo.
1: Mi sa che devo cambiare l'inserzione sul giornale. Invece di cameriere rifinito scrivo tecnico audiovisionale con curriculum decennale in un network.
0: E possibilmente che abbia lavorato al Berlusca.
1: Ah! Baudi è ancora disoccupato?
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti al nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
7: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
6: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
8: Chiamo D'Amato e ho un ricordo degli anni 70 quando andavo a ballare.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
9: Nessuno sa dove ci trascinerà la corrente. Conosciamo solo il punto di partenza e la consapevolezza che la vita sa essere un fiume in piena che tutto travolge.

0: 70.it. Hey Boomer!
1: Cosa intendi dire?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 70.it.
2: Ci puoi giurare, amico.
3: 80/40, 30 minuti con...

0: 80 40. 30 minuti con le più forti degli anni 80. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Sei battuto. È inutile resistere. Vieni con me e io completerò il tuo addestramento. Unendo le nostre forze, possiamo mettere fine a questo conflitto distruttivo e riportare l'ordine nella galassia.
2: Non verrò mai con te.
1: Se tu solo conoscessi il potere del lato oscuro. Obi-Wan non ti ha mai detto cosa accadde a tuo padre.
2: Mi ha detto abbastanza che sei stato tu ad ucciderlo.
1: No, io sono tuo padre.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere.

0: Radio80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione K-Box 7080.it.
1: Sono le 5 e 59 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Buongiorno, trasmettiamo Check Up. La puntata odierna è dedicata all'influenza.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
0: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
6: 37 70 88 70 80.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma dove siamo arrivati a un certo punto?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Vi ho portato io qua! Che figura vi state facendo fare?
2: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
3: Buon 1976. A Modena una sentenza assolve una emittente radiofonica precedentemente oggetto di denuncia in quanto il fatto non costituisce reato. È di fatto la fine del monopolio Rai che viene dichiarato incostituzionale. Assolto anche il proprietario della radio modenese, Vasco Rossi.

0: Polaroid, istantaneo dei tuoi ricordi.
1: Dopo l'anno nero del 1975, un impresario riprende in mano l'organizzazione del Festival di Sanremo. Si tratta di Vittorio Salvetti che, tanto per cominciare, riapre le porte agli ospiti, sia italiani come Rita Pavone che internazionali come Suzy 4 e Julio Iglesias.

0: Polaroid, fotografa i tuoi ricordi.
1: Grande novità quest'anno a scuola. Alle medie entrano nel programma sia educazione tecnica che educazione musicale. Prendono entrambi il posto delle precedenti applicazioni tecniche e economia domestica. Musicalmente invece è il momento di un 33enne spagnolo che canta anche in italiano, Julio Iglesias.

0: 7080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: I mortacci tua!
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Comunque se lo sai che ti dico, si vogliono la guerra. L'avrebbero!
3: Terribili!
1: 7080.it presenta Disco. Il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount.
1: Discount.
0: Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
2: L'attuale maschio ladino predilige sempre come luoghi per l'incontro d'amore, non so, la classica casetta al mare, la casetta in montagna, la garçonnière, lo studio di un amico. Lei...
3: Io in genere lo faccio sul cofano.
2: Ma non lo trova un po' scomodo, il freddo, all'aperto?
3: So uno che tira di marcia, il cofano mio è sempre bello caldo.
0: Questa è 7080.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andata. E tornate vincitori,
7: pronto? Ciao 7080.it, mi chiamo Davide, chiamo dalla provincia di Milano. Volevo condividere con voi la mia cotta di quando ero ragazzino per la cantante bionda di The Mamas and the Papas, Michelle Phillips, di cui avevo poster attaccati su tutte le pareti della camera e continuavo a ascoltare, riascoltare fino alla nausea una sua canzone che era No Love Today, che ancora oggi quando l'ascolto mi fa venire un brivido di emozione anche un po' di malinconia.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
8: L'essere amata è per la donna un bisogno superiore a quello di amare.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che al sabato pomeriggio aiutavamo il papà a lavare la macchina con secchio, spugna e pelle di daino.
0: Wake Up, l'applicazione per iniziare la giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.it.

0: pronti a farvi sbloccare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it.
1: Allora siamo le solite balle. Sono le 5 del mattino, io tra poco devo andare a lavorare. Ho un'azienda da portare avanti, ho delle responsabilità. E tu sei qui a fare della filosofia.
2: Veramente una cosa per la testa ce l'avrei.
1: Avanti, su, dire, esprimere, comunicare, su, dai.
2: C'ho 2 settimane di ritardo.
1: Prego?
2: Guarda, non fare mica l'indiano perché hai capito benissimo, eh.
1: Ma che discorsi sono? Che discorsi stai facendo? Non mi mischiare in questa roba. Cosa c'entro io? Ti ho anche regalato la pillola tedesca. E poi io sono sempre stato attento. Guarda che a me non mi incastri, sai. Questo te lo dico veramente.
2: Ma no, ma Claudio, ma guarda che non hai mica capito, beh. Io te l'ho detto perché, essendo l'eventuale padre, mi sembrava anche giusto che te lo sapessi, ma... Ma se sono nei pasticci, nessuno ti vuole incastrare, sai, perché... Perché sono una donna che se la sa cavare benissimo da sola.
1: Ma che pasticci e pasticci? Quali pasticci? Io non voglio sentir parlare di niente, di pasticci. Io non sento, non ti conosco, non ti ho mai visto. Sono solo in questa macchina. Qui sono solo, va che bello.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 7080.it.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che giocavamo coi soldatini di plastica, ma non facevamo morire mai nessuno.
0: Wake up! Un'ora di ricordi. Un'ora di ricordi. Per incominciare bene, questa è 7080.it.

0: per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox
0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.
1: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
2: Estate 1980, ma tra le tre hit di quest'estate c'è anche Funky Town dei Lip Sync. Impossibile stare fermi, la pista si accende anche sulla spiaggia.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 7 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Fumetti in TV,
4: fumetti in TV. Gulp!
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. Info@comnect.it. Info@comnect.it.
5: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
6: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
5: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
6: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
7: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

0: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
2: Buongiorno dalla redazione. Nessun passo indietro di Ranucci malgrado la bufera sulla vitola. Il giornalista lavora al nuovo ciclo di Report. Ne avrebbe parlato anche con il direttore degli approfondimenti Rai Corsini. Non trovano riscontro le voci sulla sua intenzione di chiedere un risarcimento alla Rai. Tensione intanto nel CDA Rai. Ranucci sarà sentito a settembre dai PM. Riflettori degli inquirenti puntati sui cellulari e PC di La Vitola. Voltiamo pagina. Evacuati 5 italiani che si trovavano nel villaggio di Kusra in Cisgiordania, in una delle case di palestinesi assediate dai coloni israeliani. Gli italiani, 4 donne e un uomo tra i 20 e i 40 anni, sono stati trasferiti dall'IDF in un'altra abitazione. Siamo stati accerchiati per 6 giorni. La polizia di frontiera israeliana poi ci ha evacuati. Forse non ci faranno tornare, racconta una degli attivisti italiani. Intanto Kushner in Israele la prossima settimana vedrà Netanyahu. Ingressi irregolari nell'Unione Europea diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Sono i dati preliminari di Frontex, che non comprendono ancora i numeri della crisi di luglio a Ceuta. La rotta del Mediterraneo orientale resta la più battuta, con 20.232 rilevamenti, il meno 28%, seguita dal Mediterraneo centrale con 16.454, il meno 55%. Unica rotta in aumento, più 37%, quella del Mediterraneo occidentale, con 11.217 attraversamenti. Intanto sono stati segnalati 11 cadaveri al largo delle coste libiche dal velivolo di una ONG che ha contattato la Guardia Costiera italiana. Exclavi spagnole di Ceuta e Melilla blindate sull'ipotesi di una nuova ondata di arrivi dal Marocco. Tensione Roma-Berlino sui dublinanti. Cambiamo argomento. Un drone è stato abbattuto sui cieli della Lettonia da un caccia italiano che partecipa alla missione di difesa aerea della NATO nei paesi baltici. La notizia è stata data dalla ministra degli esteri di Riga, Blaise. Siamo grati ai nostri alleati italiani per il loro contributo e per il mantenimento dell'integrità dello spazio aereo alleato, scrive su X. In azione anche gli F-16 turchi. Secondo Ukrainska Pravda, l'allarme riguardava probabilmente un drone ucraino che ha deviato dalla sua rotta. Lo sport in chiusura. Quadrella e Battocletti, regine d'Europa. Tamberi una leggenda, pioggia di medaglie sullo sport azzurro tra gli europei di nuoto di Parigi e quelli di atletica di Birmingham. Bis d'oro sia per la nuotatrice romana che per la fondista trentina, che bissa nei 10.000 il successo dei 5.000. Ma il trionfo speciale è quello di Jimbo, che salta 2.32 dopo l'errore in avvio a 2.18. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord sole al mattino, instabilità in aumento dal pomeriggio sulle Alpi, con temporali in estensione serale alle pianure a nord del Po. Temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi. Al centro condizioni stabili e in prevalenza soleggiate al mattino. Nel pomeriggio sviluppo di temporali anche diffusi in Appennino. Temperature in calo con massime tra 31 e 35 gradi. Al sud tempo soleggiato al mattino. Nel pomeriggio qualche rovescio o temporale in formazione lungo l'Appennino, temperature in rialzo con massime tra 33 e 37 gradi.
4: Come tutti voi avete avuto occasione di verificare, un certo Patrick Thomas McNulty, all'età di 41 anni, è la persona più noiosa della Terra. Detiene il record decennale delle parole più insignificanti pronunciate durante la pausa a caffè, ed è molto probabile che nella sua vita avrebbe continuato ad essere un monotono e cavilloso chiacchierone che riporta indietro di migliaia di anni l'arte della conversazione. Ho detto che avrebbe continuato ad esserlo se non gli fosse accaduta una cosa insolita.
5: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
1: 7080.it. 1972, 16 agosto. Ariace, Reggio Calabria, Stefano Mariottini, giovane sub-romano, ritrova casualmente nelle acque di Riace 2 statue di bronzo del V secolo a.C. ottimamente conservate. Diventeranno famose in tutto il mondo come i bronzi di Riace. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: www.radioyulm.it. Gli altri suonano successi. Noi. Manzaia. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: C'è la sigla di Jukebox e quindi siamo pronti con questo nuovo appuntamento di oggi, 16 agosto 1973, con tre canzoni della classifica italiana. Ovviamente per fare questo serve il nostro Jukebox acceso e soprattutto le nostre 100 lire inserite. Eccole. E partiamo dalla posizione numero 6, dove c'è Marcella Bella.

0: Ascoltiamo a caso tre canzoni della classifica italiana. Questa è Io domani di Marcella Bella. È il 16 agosto 1973. Ci sono i Pooh e sono al numero 5.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di

formazione dei Pooh con Infiniti, noi li abbiamo ascoltati anche oggi in Jukebox. Al numero uno della classifica italiana, vi svelo già questa posizione, c'è questa bella canzone di Patti Pravo.

0: questo è Jukebox e tutti i giorni suoniamo tre canzoni della classifica italiana. Lo abbiamo fatto anche oggi, che è il 16 agosto 1973, addirittura anche con la posizione numero uno, che è questa pazza idea di Patty Pravo. Per oggi è tutto, a domani.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Metti 70-80.

0: entri in doccia, ti attacchi al tubo della doccia, dici: ci sono, la palestra è il massimo, ci sono. Adesso appena arrivo a casa, petto di pollo, spinaci all'olio non si può, un goccio di limone non si può, appena escono dalla terra gli do una zannata, vedi te. Torni a casa, tua moglie ti aspetta in soggiorno, ti guarda e tu: ti aspetto di là. Maschio profumato, magliettina Fruit of the Loom, quella che ti strangola, sotto niente, tiri il lenzuolo, ti copri.
1: Questa è 7080.it.
2: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
3: 22HBG.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
5: lexmcl.it. La voce è identità, tono, timbro, energia.
6: È ritmo, articolazione, presenza.
5: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, micro sfumature irripetibili.
6: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
5: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
6: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
5: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. ctv.info.
7: Allora, io devo tornare indietro un po' di anni, però il mio primo giorno di scuola sicuramente me lo ricordo come molto felice. Ero curiosa di vedere tutti i miei compagni, era un paese nel quale non abitavo, quindi era tutto nuovo. Ero curiosa di vedere quale fosse la mia maestra e poi ero proprio felice di andare, di iniziare un'avventura nuova, perché fortunatamente a me la scuola è sempre piaciuta. Erano proprio gli anni 70 e 80, quindi mitici, mitici proprio questi anni in tutto e per tutto, e lo sono ancora adesso. Grazie, un saluto a tutti voi.
4: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: Quando perdiamo il diritto di essere differenti, perdiamo il privilegio di essere liberi.

0: Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: 16 agosto 1983, ecco qui le 100 lire, anche oggi cominciamo con il nostro jukebox.
2: E partiamo subito con gli Spence, la canzone che ascoltiamo è Ghost.

0: Ballet con Gold ad aprire con le nostre 100 lire l'appuntamento jukebox di oggi.
1: E andiamo avanti con una canzone tratta dalla colonna sonora di un film bellissimo. Questa è Maniac, lui è Michael Sembello.

0: Flashdance Maniac di Michael Sembello. Questa è la seconda delle tre canzoni di oggi per le nostre 100 lire.
1: Ultima canzone e torniamo ancora in discoteca, ma con qualcosa di più new wave.

0: Border con Blue Monday nel nostro appuntamento Jovox, prima ancora Michael Sembello con Maniac, che abbiamo aperto con gli Spandau Ballet, la canzone era Gold.
1: Anche per oggi abbiamo ascoltato 3 canzoni con le nostre 100 lire. Il nostro appuntamento con Jukebox torna domani, sempre qui, su 7080.it.
2: Avete ascoltato Jukebox, 3 successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una spuma nera e un sacchetto di patatine pie. Cagliari, 1978.

0: www.radio80.it.
1: Sono le 8 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Telefono, capo.
4: Furto al Grand Hotel? Bene, bene, vengo subito.
5: Mr. Carter, un topo d'albergo ha rubato i miei gioielli e quelli di molti altri.
4: Si consoli, baronessa Malcomune, mezzo gaudio.
0: Questa è 7080.it.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: newslinet.it.
7: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: newslinet.it.
7: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
8: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
9: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
0: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Non ho capito niente!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma non ho capito una parola!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Centinaia di migranti hanno risposto al tantam sui social che invitava per il 15 di agosto a entrare in massa nell'exclave di Ceuta, come è accaduto il 30 e il 31 luglio scorsi. Ma l'assalto per ora non c'è stato nemmeno a Melilla. Stavolta le forze marocchine hanno presidiato in modo massiccio la zona di confine e hanno respinto con determinazione i migranti, in prevalenza subsahariani che si erano radunati sulle colline tentando di sfondare il cordone di sicurezza. Per disperderli sono state usate anche cariche della polizia e gas lacrimogeni, con alcuni momenti di grande tensione e scontri. Non si registrano feriti, la situazione è rimasta tesa ma sostanzialmente sotto controllo.
3: Sono oltre 600 i droni ucraini che sono stati lanciati contro Mosca nella notte. Il sindaco della capitale russa ha riferito della distruzione di oltre 200 droni nella regione, mentre ha quantificato in oltre 600 quelli che hanno sorvolato la zona. I servizi di emergenza stanno lavorando sui luoghi in cui sono caduti i detriti. Almeno 3 persone sono rimaste ferite. Un drone è entrato nello spazio aereo rumeno vicino ai confini con l'Ucraina e la Moldavia ed è stato abbattuto da un caccia spagnolo.
4: Raid di Israele nel sud del Libano, dove si contano almeno 11 morti e 19 feriti. Si tratta del bilancio più grave registrato nel paese dall'accordo per la riduzione delle ostilità siglato a giugno con Israele. Il portavoce dell'IDF ha confermato il raid, specificando però che è stato colpito il quartiere generale dell'unità Radwan di Hezbollah e che nell'attacco sono stati eliminati il terrorista Ali Samir al-Hassan, comandante di battaglione dell'unità di Radwan di Hezbollah, e diversi altri terroristi. Il primo ministro israeliano Netanyahu accusa Hezbollah di usare scudi umani. Hanno deliberatamente fatto entrare dei civili in quel complesso militare.
3: Due violente scosse di terremoto hanno sconvolto l'Indonesia. La prima, di magnitudo 7.7, ha colpito l'isola di Flores ed è stata seguita da numerose scosse di assestamento. Qui il bilancio provvisorio parla di almeno 47 morti e decine di feriti, anche se tanti sono i dispersi. A distanza di poche ore, un'altra scossa di magnitudo 6.9 è stata avvertita sull'isola di Sumatra, con l'epicentro localizzato a 126 km a sud-est di Medan, il capoluogo dell'isola. La Farnesina ha reso noto che sono circa 5.000 i cittadini italiani presenti in questo momento in Indonesia. Al momento non risultano vittime o feriti tra i connazionali.
4: In Italia, per la cronaca, un uomo di 75 anni ha ucciso la moglie, sua coetanea, al culmine di una lite e ha poi tentato di togliersi la vita. E quanto accaduto in provincia di Benevento, a nulla sono valsi i soccorsi per la vittima, mentre l'uomo è stato ricoverato in gravi condizioni. A Genova invece un ragazzo di 26 anni ha accoltellato sua sorella di 18 e poi è precipitato dalla finestra. Non è ancora chiaro se si tratti di suicidio o di caduta accidentale.
3: Lo sport: Andy Diaz conquista l'oro nel salto triplo uomini agli europei di atletica a Birmingham. Oro anche per Massimo Stano nella maratona di marcia e per Sofia Fiorini nella maratona femminile. Nicolò Martinenghi concede il bis e vince l'oro nei 50 rana agli europei di nuoto a Parigi. Argento per Simone Cerasuolo. Sara Curti conquista il bronzo nei 50 metri stile libero e segna il nuovo record italiano. Ad Anita Gastaldi l'argento nei 200 metri misti.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Noi siamo convinti che il tempo sia qualcosa di lineare, qualcosa che procede in eterno e in maniera del tutto uniforme, qualcosa di infinito. In realtà, la distinzione fra passato, presente e futuro non è niente altro che un'illusione.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
7: Disco Power, un mix di top 40 indimenticabili.

0: 70 80.it.
1: Allegria.
0: Questa è 70 80.it.
2: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
5: Sera, scusate l'ora tarda, ma vorrei comprare il nuovo modello di frigorifero, ancora disponibile? Fatemi sapere al più presto, per favore.
6: La vita ti ha dato molto. Ti ha dato una figlia, ti ha dato la commenda, ti ha dato una bella bicicletta. Quindi non chiedere troppo alla vita.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: La vita senza tenerezza e senza amore non era che un macchinario non oliato, pieno di cigolii e di strappi.

0: 7080.it ha presentato il meglio del pop anni 70-80. Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: E in questa estate, il 1977, arrivano lei e lui, un'esplosione di futuro. Il beat elettronico firmato Giorgio Moroder cambiava le regole del gioco, un pezzo storico, rivoluzionario, sexy.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 9.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: E alla domenica mi scela la pazza, che sempre musica è.
0: Questa è 7080.it.
4: Newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
4: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
0: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080,
4: 7080.
0: Oppure:
4: Hey Siri,
0: metti 7080,
4: metti 7080.
0: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Per la prima volta, mi sa che anche l'ultima.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: D'accordo, ma cerchiamo di capirci, eh?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. La guerra dei droni tra Ucraina e Russia torna a sconfinare nello spazio NATO. Dopo la Lettonia, la Romania denuncia drone abbattuto da un caccia spagnolo. Nella notte, intanto, sul campo alcune esplosioni sono state udite a Kiev dopo che è scattato l'allarme missili balistici nella capitale ucraina. Oltre 600 i droni ucraini lanciati contro Mosca. Raid di Israele nel sud del Libano. Si contano almeno 11 morti e 19 feriti. Si tratta del bilancio più grave registrato nel paese dall'accordo per la riduzione delle ostilità siglato a giugno con Israele. Il portavoce dell'IDF ha confermato il raid, specificando però di aver colpito il quartier generale di Hezbollah. Cariche lacrimogeni, il Marocco blocca centinaia di migranti verso Ceuta, momenti di tensione al confine, ma il nuovo assalto all'exclave spagnola per ora è sventato. Fermate circa 294 persone, altre 61 sono state arrestate in Marocco con l'accusa di incitare e promuovere la migrazione irregolare attraverso i social. Giallo Astignano, piccolo centro collinare della Locride in provincia di Reggio Calabria, un 50enne operaio è stato trovato morto all'interno della propria abitazione, dove viveva con la moglie e le due figlie. Trovate accanto all'uomo e in altri punti dell'abitazione evidenti tracce di sangue, aperte tutte le ipotesi. Super sabato per l'Italia dopo la pioggia di medaglie del mattino nella marcia. Andy Diaz vince l'oro nel salto triplo agli europei di atletica con tanto di record italiano dalla Valle Bronzo. Festa anche agli europei di nuoto a Parigi. Martinenghi è oro nei 50 rana, argento per Cerasuolo. Curtis bronzo nei 50 stile col nuovo record italiano. Ad Anita Gastaldi l'argento nei 200 misti. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Ti senti piuttosto sicuro, vero Paul?
5: E tu sei funereo, Harvey.
4: È perché mi sento così. Ti sto aiutando perché me lo hai chiesto come amico, Paul. Posso offrirti dedizione ed efficienza, ma l'entusiasmo è un atteggiamento che proprio non sono capace di simulare.
5: Niente senso dell'avventura, non vuoi svelare il mistero?
4: Ho delle riserve, perché non riesco a capire il motivo per cui un essere umano metta a repentaglio la propria vita, non solo volontariamente, ma anche prima del tempo.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia ti ascolta. Numero 9.

7080.italia. I grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia. Numero 8.

0: giorno.
1: A breve 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
2: A me mi piace il mare, a me mi piace molto, effettivamente. In occasione dell'estate, nonostante la stagione, ho comprato dei regali, un canotto e l'ombrellone. Sono sempre in giro in spiaggia, qui le spese vanno su. Ho bisogno di vederti, sì, ma presto presto che non vivo più.
1: Questa è 7080.it.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
1: lexmcl.it.
4: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
1: 37 70 88 70 80.
5: Allora, come si chiama?
6: Io sono Luca, da Castiglione delle Stiviere, provincia di Mantova.
5: Oh yeah.
6: Vorrei ascoltare You Should Be Dancing dei Bee Gees.
1: Questa è 7080.it. Numero 5.
7: Io lavoro e penso a te. Torno a casa e penso a te. Le telefono e intanto penso a te. Come stai? E penso a te. Dove andiamo? Penso a te.

70-80.italia. I grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 70-80.italia. Numero 4.

La musica verde, bianca e rossa. 7080.italia. Parla come te. Numero 3.

0: Radio80.italia. Parla la tua lingua. Parla la tua lingua. Numero 2.
1: Avun, adu, avun, due, tre, il titolo è...

Radio.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Hey Boomer! Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Benvenuti a Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ballati nei locali e passati dalle radio in questo mese del 1987. I 5 artisti più in voga sono Madonna, Who's That Girl, U2, I Still Haven't Found What I'm Looking For, ABC, When Smokey Sings, Living in a Box, Living in a Box, Gloria Estefan, Rhythm Is Gonna Get You. Noi oggi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 10. È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Sono così contenta che ho comprato un altro Girmi Gastronomo, ma questo lo regalo
5: alla mamma. Girmi Gastronomo.
0: Questa è 7080.it.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
9: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
10: Vogliamo andare?
9: 37 70 88 70 80.
11: Beh, andata. E tornate vincitori, giusto?
0: Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Ti piace la nostra musica?
1: D'accordo, ma cerchiamo di capirci, eh?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Era la prima volta, mi sa che anche l'ultima.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Sale la tensione sul fianco orientale della NATO dopo che un caccia spagnolo F-18 ha abbattuto un drone entrato nello spazio aereo della Romania nei pressi dei confini con Ucraina e Moldavia. Intanto è stata un'altra notte di attacchi tra Ucraina e Russia. Una donna uccise, 6 feriti a Kryvyi Rih, oltre 600 i droni ucraini lanciati contro Mosca. Cariche e lacrimogeni, il Marocco blocca centinaia di migranti verso Ceuta. Momenti di tensione al confine, ma il nuovo assalto all'exclave spagnola per ora è sventato. Firmate circa 294 persone, altre 61 sono state arrestate in Marocco con l'accusa di incitare e promuovere la migrazione irregolare attraverso i social. Si continua a scavare tra le macerie in Indonesia in cerca dei dispersi e con la speranza di trovare sopravvissuti dopo le scosse di terremoto, la più alta di magnitudo 7.7, che hanno causato la morte di almeno 47 persone sulla costa orientale dell'isola di Flores, dove ci sono anche 500 italiani. La Farnesina fa sapere nessuna vittima tra i connazionali. È una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata alle 5.49 nella provincia di Massa Carrara, con epicentro a 2 km da Foz di Novo e una profondità di 10 km. La scossa è stata avvertita anche a Berceto, nello Spezzino e in Versilia. Battute finali per il caldo rovente sul nostro paese. Poi da domani, complice l'instabilità già prevista con i temporali in arrivo in queste ore, ci sarà un generale calo delle temperature. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Ecco perché ricordavo questa data, il 1 settembre 1939, è quando i nazisti hanno invaso la Polonia.
5: E anche lo stesso giorno, mese e anno in cui è nata René Russo.
4: Dobbiamo andarcene in fretta, attiva subito la piastra e ritorniamo nel nostro tempo.
5: Ben detto.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Milano vende musica. Milano vende musica. I dischi più venduti in città in questo mese del 1977.
6: Una produzione K-Vox.
7: Siamo nell'agosto del 1977 e la vetrina di Milano vende musica è il ritratto perfetto di un'estate che vive tra disco music, grandi melodie e canzoni destinate a diventare classici. A guidare la selezione troviamo KC and the Sunshine Band con Keep It Coming Love, un concentrato di ritmo e leggerezza che continua a far ballare le discoteche di mezzo mondo. Poco distante c'è uno dei brani più sorprendenti di quest'anno, Float On dei Floaters, un soul morbido ed elegante che conquista per il suo inconfondibile intreccio di voci. L'atmosfera cambia poi con Carly Simon e Nobody Does It Better, la splendida canzone che accompagna l'ultimo film di James Bond. Poi si torna in discoteca con Sylvester e Dance Disco Hit. La sua voce straordinaria e un groove irresistibile stanno trasformando questo singolo in uno degli inni della disco music di questo momento, portando nelle discoteche un'energia davvero contagiosa. 5 dischi, 5 modi diversi di raccontare questa estate 1977, dalla dance al soul, dal pop d'autore alle grandi colonne sonore. La vetrina è pronta e Milano vende musica apre ancora una volta le sue porte agli appassionati di 45 giri.

0: Radio80.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
3: Hey, giovane!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Giovane, per modo di dire, giovane della terza età!
4: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 70-80 ha riscoperto per te.

0: Tre erano le braccia, lui era il cervello. E questa è la loro vera storia, quella che nessuno conosce. Di retroscena, il dramma, la furia scatenata di quattro uomini che avevano organizzato il delitto su scala industriale.
1: Questa è 7080.it.
2: Ma che sta facendo?
3: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
3: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
4: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. È 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: Combattere per la pace è come fare sesso per la verginità.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Ginevra da Legnano. Vorrei ascoltare Colm and the Gang Fresh. Grazie, vorrei dedicarla a mia nonna.
2: Oddio, nonna!
3: Che c'hai?
2: M'hanno fatto un buono. Che vuol dire? Vuol dire che...

0: Hey Boomer!
1: Ci sta.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Io non ci ho capito un cazzo.
0: 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Buongiorno, sono Gianfranco dalla provincia di Brescia. Negli anni 70-80 la mia preferita era Sultano Swing.
4: Tu sei uno che fa la strada, tu dici uno che si intende.

0: Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Amici, sono Stefano da Garbagnate Milanese e volevo ascoltare Another Part of Me di Michael Jackson. Grazie.

0: siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Io so che il latte gli fa bene, perché contiene calcio, fosforo, vitamine. Però so anche che lui non lo beve volentieri. Ma se c'è...
2: 1, 2, 3, sì, ci basta 1, 2, 3, il latte piace anche a noi.
1: 2 cucchiaini di Nesquik e una bella mescolata danno ai tuoi ragazzi un latte da leccarsi i baffi.
2: 1, 2, 3, col sapore di cioccolato rende il latte prelibato.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
3: Ciao 7080, sono Ciro da Napoli e oggi vi contatto per chiedervi di trasmettere una canzone di Michael Jackson, dei Jackson 5, ovvero Shake Your Body. Vi ascolto sempre in televisione, in alternativa da cellulare. Vi ringrazio e un saluto a tutta la radio.

0: 7080.it 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
1: Io vorrei ascoltare la canzone dei Crisma, Bebop.
2: Ancora tu!
3: Sei buono, Furio! Se no, se alza la pressione, ti senti male!

0: 7080.it.
1: Sono le 11 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Per me il futuro è questa sera, mi devo preparare. Devo comprare una camicia, una bellissima camicia.
4: No, Tony, mi dispiace, ma non posso fare eccezioni.
3: Il giorno che serve un favore a lei, ne riparliamo.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
6: 22HBG.
0: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Avete capito?
2: No!
1: Neanche io!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Uè, sempre di corsa, d'accordo, ma cerchiamo di essere chiari,
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. Nuova notte di attacchi incrociati tra Russia ed Ucraina. Mosca fa sapere di aver abbattuto 822 droni su tutta la Russia nella notte. È stato l'attacco più massiccio dall'inizio dell'anno. 3 morti a Rostov. Intanto la guerra dei droni torna a sconfinare nello spazio NATO. Dopo la Lettonia, la Romania denuncia drone abbattuto da un caccia spagnolo. Dopo il raid di Israele nel sud del Libano, dove sono morte almeno 11 persone ed altre 19 sono rimaste ferite, il ministro della difesa israeliano Katz ha minacciato nuovi attacchi contro Hezbollah. Colpiremo con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e i nostri cittadini, ha scritto su X. 12 persone sono morte e almeno 10 sono rimaste ferite in seguito al ribaltamento di un autobus in Ungheria. Lo ha reso noto il primo ministro ungherese Péter Magyar in un post su Facebook, specificando che il veicolo è precipitato in un fosso. Clamoroso furto d'arte ieri sera al MUME, Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. Alcuni ladri sono riusciti a introdursi all'interno delle sale espositive eludendo i sistemi di allarme e le protezioni di sicurezza, riuscendo a sottrarre dei capolavori attribuiti al maestro Antonello da Messina. Indagini in corso. Atletica, ultima giornata di gare agli europei di Birmingham, in corso la maratona nella sessione serale attesa per la rissa a Pechino nel salto in lungo. Il gran finale con le 2 4x400 con l'Italia protagonista. Ieri sera l'oro di Andy Diaz nel salto triplo bronzo a Dalla Valle. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: È tutto collegato, i tuoi sogni, i tuoi ricordi. Tutto quello che avviene, quello che non avviene, quello che avverrà.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. 1980. Questa è 7080.it.

Gli Yuppies sono tornati. Gen X, questa è 7080.it.

7080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione K-Vox.

0: www.radioticino.it.
1: Comunque ragazzi, prima che ve ne andate via, io vi devo fare tre appunti. Primo, non vi applicate. Secondo, non scaricate. Terzo, quando mi pagate?
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: Chiamo Davide, chiamo da Roma e il pezzo che vorrei ascoltare è un brano di molti anni fa, ma non mi ricordo il pezzo, poi me lo farò sapere.
4: Anche di questo, ma si vede che non c'è spirito di osservanza.
3: Intanto siete grandi, grazie.
5: Questa è 7080.it.
6: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
7: Benvenuti a Neverland, l'isola dove ogni giornata comincia con il rumore delle onde e finisce sotto un cielo pieno di stelle. Qui la musica degli anni 70 e 80 accompagna ogni passo, nascosta tra il vento, il mare e la natura. La mia passeggiata inizia costeggiando una piccola baia dalle acque cristalline. Alcuni gabbiani volteggiano in cielo e poco lontano, seduto su una roccia levigata dal mare, c'è Brian Wilson. Intorno a lui tutto sembra seguire il ritmo delle onde, in un'atmosfera rilassata che profuma d'estate. Scopriamo quale delle sue canzoni ci accompagnerà oggi.
6: Si dice che Neverland non si trovi su nessuna mappa, non ha coordinate, non ha confini. La puoi raggiungere solo quando il mondo smette di guardarti. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: Prendo il cammino attraverso una pineta che arriva fino alla spiaggia. Tra i tronchi è stato ricavato un piccolo palco di legno dove incontro Charlie Watts. È già lì, con le bacchette tra le mani, mentre tiene il tempo battendo con naturalezza su un vecchio tronco. Bastano pochi istanti per capire che il ritmo è sempre stato il suo elemento. Ascoltiamo cosa ha preparato per noi.
1: Accendi la musica. Il tempo scorre diversamente. Alza il volume e viaggia a Neverland insieme a 7080.

0: pomeriggio volge al termine e raggiungo una lunga passerella che conduce a un vecchio faro. Appoggiato alla staccionata, con una chitarra tra le mani e il mare davanti agli occhi, c'è Stefano Rosso. Ogni nota sembra nascere con la stessa spontaneità della brezza che arriva dal mare, creando un'atmosfera semplice e piacevole. Lasciamoci accompagnare dalla sua musica.
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.
2: Si discuteva sui problemi dello Stato, andò a finire sulla shish legalizzato. E casa mia pareva quasi il Parlamento, erano in 15 ma mi parevano 100, io che dicevo beh

0: Il sole si abbassa lentamente e Neverland cambia colore. Le ultime sfumature del giorno lasciano spazio alla sera, mentre la musica continua a fare da colonna sonora a questa isola speciale. La passeggiata di oggi finisce qui. Ci ritroviamo al prossimo appuntamento, sempre su Neverland, dove c'è già un nuovo incontro che ci aspetta.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi. Una produzione K-Vox per 7080.it.
3: 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Un'estate, emozioni incise sul vinile e ancora vive ogni volta che premi play nei ricordi. La dolcezza di Stevie Nicks è un groove morbido come le onde al tramonto, un brano perfetto per chiudere la giornata con lo sguardo perso tra le nuvole e il cuore pieno di pensieri.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio.

0: www.radio-animati80.it.
1: Sono le 11:56.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: La camisa, limpia del pantalone, lustra nello zapato.
4: Ma hanno detto che il dottor Liberati sta qua, c'è?
5: Il signor Stefano è uscito adesso, eccolo là.
4: Grazie. Sì, quella nazionale, fresca,
5: no,
4: dall'Italia.
5: E fumo le americane.
4: Ah, bravo, fumo pure io, dammene uno. Grazie. Ah.
0: Questa è 7080.it.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
7: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

0: errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
2: Buongiorno dalla redazione. Caccia all'uomo nel Cosentino, dove è stata trovata morta una donna ad Amendolara. La 46enne sarebbe stata picchiata selvaggiamente prima di perdere la vita. Gli inquirenti stanno cercando di rintracciare il suo compagno, un uomo di 42 anni di nazionalità albanese. Furto d'arte al MUME, il Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. Nella serata di ieri dei ladri sono riusciti ad introdursi nelle sale, eludendo i sistemi di allarme e le misure di sicurezza, portando via 4 opere attribuite ad Antonello da Messina. Nuova notte di attacchi incrociati tra Russia ed Ucraina. Mosca fa sapere di aver abbattuto 822 droni su tutta la Russia nella notte. È stato l'attacco più massiccio dall'inizio dell'anno. 3 morti a Rostov. Intanto la guerra dei droni torna a sconfinare nello spazio NATO. Dopo la Lettonia, la Romania denuncia che un drone è stato abbattuto da un caccia spagnolo. Dopo il raid di Israele nel sud del Libano, dove sono morte almeno 11 persone ed altre 19 sono rimaste ferite, il ministro della difesa israeliano Katz ha minacciato nuovi attacchi contro Hezbollah. Colpiremo con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e i nostri cittadini, ha scritto su X. Atletica, ultima giornata di gare agli europei di Birmingham. La finlandese Vainio stravince la maratona femminile. Lonedo sesta, Yaremchuk settima. Italia argento a squadre. Nella sessione serale è attesa per la rissa a Pechino nel salto in lungo e gran finale con le due 4x400 con l'Italia protagonista. Ieri sera l'oro di Andy Diaz nel salto triplo, bronzo a Dalla Valle. È tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Che c'è? Perché siamo ancora qui?
4: Non lo so.
3: Questo aggeggio non funziona.
4: Esatto, e sai che cosa non potrà ripararlo? Le tue urla.
5: Oddio, chiediamo aiuto a qualcuno.
4: Ah sì, certo. Quanti polacchi serviranno per riparare una macchina del tempo?
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
1: 7080.it. 7080.it presenta
7: The Disco Action.
1: Una produzione K-Vox. Numero 10.

0: Vi informiamo che a causa di uno sciopero proclamato dalla Federazione Nazionale della Stampa, il telegiornale questa sera non andrà in onda.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
5: Hey Siri,
4: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
6: Io ho 60 anni, sono di Verona e ricordo quando facevano i cartoni animati un pomeriggio alla settimana, il martedì dopo il telegiornale dell'una e mezza o prima, non ricordo, ed era fumetti in tv.
1: Questa è 7080.it.
7: The Disco Action.
8: 10 super hit disco lungo 10 anni.
9: Numero 5.

0: hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
2: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it che approfondisce i temi trattati sul portale. Sono col giornalista Enzo Mauri che introduce l'argomento odierno.
3: Buongiorno, oggi vi parlo di un fumetto degli anni 60. In molti ricorderanno il lupo Pugachev e il suo divertente frasario russo maccheronico con le parole che finivano in off, f, oschi, aschi. Negli anni 60, in piena guerra fredda, divenne protagonista di una serie di storie satiriche a fumetti a sfondo sociale. Pugachev compare per la prima volta nel Lupo della Steppa, fumetto numero 10 della collana Cucciolo, pubblicato dalle Edizioni Alpe nel 1959. Agli esordi era un classico cane a quattro zampe, incapace di parlare, adottato da Cucciolo e Beppe. Pugachev nacque dalla sapiente matita del milanese Giorgio Ribuffi, lo stesso creatore fra i tanti di Tiramolla e degli stessi Cucciolo e Beppe. Le origini del personaggio avevano in qualche modo delle implicazioni a sfondo storico-politico. Si racconta infatti che a ispirare Pugachev fosse stata una figura realmente esistita nel Settecento, tal Emelian Ivanovich Pugachev, italianizzato in Emiliano Pugachev, niente meno che un pretendente al trono dell'impero russo e a capo della rivoluzione cosacca. Proprio un cosacco del Don chiamato Ivan Ilia presenta il lupo Pugachev a Cucciolo e Beppe, che lo adottano come cane da guardia. Da semplice cane lupo diviene nel tempo un essere antropomorfo in grado di parlare un linguaggio caratteristico imitato dai lettori dell'epoca. Pugachev era irascibile e divorato da una fame atavica. Probabile che il suo creatore, Giorgio Ribuffi, amante della buona cucina, abbia voluto trasferire in esso questa sua passione, così come lo spirito di ribellione verso la borghesia rappresentata dalla figura del grasso malfattore Bombarda. Altri nemici, il cane giapponese Jigoro Kane, esperto d'arti marziali, e lo spietato industriale Grifagno Sparagni. Bombarda, accompagnato dal suo fido socio, che guarda caso si chiama Salsiccia, rappresenta l'obiettivo numero uno di Pugachev, che vorrebbe comunque mangiarselo crudo e cotto. Terrorizzato e ricco furfante, si fa difendere da uno squalo di nome Geraldo che tiene nella piscina di casa sua. Visto il successo del personaggio, le Edizioni Alpe decisero di pubblicare nel 1963 un primo volumetto intitolato Le avventure di Pugachev, che riproponeva in ordine cronologico le prime sei apparizioni del personaggio fino al 1961. Operazione ripetuta l'anno successivo e nel 1965. Negli anni seguenti, tre volumetti di Pugachev furono più volte ripubblicati. Il quinto di una seconda serie, che proponeva storie già apparse su Cucciolo, uscì nel 1969 senza le copertine di Ribuffi, che nel frattempo aveva lasciato le Edizioni Alpe. Il fumetto ebbe un buon seguito anche in Francia. Dopo la chiusura delle Edizioni Alpe nel 1987, il lupo Pugachev continuò a vivere su altre pubblicazioni, fra cui gli albi di Tiramolla dei fratelli Ballardi editore. Nel 2011 venne pubblicato un nuovo cofanetto di 9 volumi e 1800 pagine, seguito dall'antologia edita da SBAM con le avventure degli anni 60 e 70. Qualche tempo fa l'orchestra Bajram ha realizzato una canzone dedicata in perfetto stile russo, anzi

0: Grazie ad Enzo Mauri per il tema odierno. Appuntamento alla prossima puntata di 70x80.
1: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
2: E sempre da sotto l'ombrellone, in quest'estate del 1978, un pezzo disco pop contagioso, con groove ipnotico e falsetti da spiaggia nell'ora dell'aperitivo. Era un must del jukebox per far muovere i piedi e il cuore sulla sabbia calda.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 70-80.it.
1: Sono le 12:57 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: NCS, non ci siamo. Cartellino rosso, espulsione. Domani trovare sostituto da mandare in campo.
0: Questa è 7080.it.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
0: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70

0: piace la nostra musica?
1: Uè, sempre di corsa, d'accordo, ma cerchiamo di essere chiari, eh?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Avete capito?
2: No!
1: Neanch'io!
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Un saluto dalla redazione. È stato rintracciato nel porto di Bari mentre era in procinto di partire il compagno della 46enne morta la notte scorsa per le percosse subite. L'uomo sarà interrogato a breve per chiarire la sua posizione. Il corpo della donna è stato trovato dai medici dell'ospedale di Trebisacce all'esterno del pronto soccorso, ma i loro tentativi di rianimarla sono stati vani. Sono iniziati ad arrivare oggi i primi aiuti per migliaia di sfollati sull'isola indonesiana di Flores, colpita da un forte terremoto che ha provocato almeno 48 morti, decine di feriti e danni a centinaia di abitazioni ed edifici. Circa 5.000 persone hanno lasciato le proprie case dopo il sisma di magnitudo 7.7 che ha colpito l'isola ieri mattina. Il drone è abbattuto oggi da un caccia F-18 della NATO dopo aver violato lo spazio aereo della Romania, sembra essere russo. Lo ha dichiarato il colonnello dell'esercito statunitense O'Donnell, portavoce del quartier generale militare della NATO, citato dal sito della Reuters. Clamoroso furto d'arte ieri sera al Museo regionale di Messina. Ladri sono riusciti ad introdursi nelle sale, eludendo i sistemi di allarme e le protezioni di sicurezza, riuscendo a rubare capolavori attribuiti ad Antonello da Messina. Portate via 3 tavole su 5 del celebre polittico di San Gregorio. Indagini sul mercato nero dell'arte. A Birmingham, ultima giornata di gare degli europei di atletica, arrivano altre 2 medaglie per l'Italia dalla maratona. L'argento di Riva in quella maschile e l'argento a squadre in quella femminile. Azzurri sempre in testa al medagliere, ma la Gran Bretagna si avvicina nel conto degli ori. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord sole al mattino, instabilità in aumento dal pomeriggio sulle Alpi, con temporali in estensione serale alle pianure a nord del Po. Temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi. Al centro condizioni stabili e in prevalenza soleggiate al mattino. Nel pomeriggio sviluppo di temporali anche diffusi in Appennino. Temperature in calo con massime tra 31 e 35 gradi. Al sud tempo soleggiato al mattino. Nel pomeriggio qualche rovescio o temporale in formazione lungo l'Appennino, temperature in rialzo con massime tra 33 e 37 gradi.
5: È possibile?
6: Assolutamente no.
5: Se si può rubare un'idea dalla mente di un altro, perché non se ne può innestare una?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Bella brother!
0: Gli anni 70 e 80, gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Oh, cos'è?
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
3: Il protagonista di oggi di 10 di noi ci scrive dalla provincia di Bergamo, è Silvano da Clusone. Ha scelto per noi queste 10 canzoni tra gli anni 70 e 80, le sue preferite ovviamente, e ha stilato anche la sua classifica tutta personale. Alla numero 10 vediamo un po', ha messo Miguel Bosé con Bravi Ragazzi.

E vince il Festival Bar e questa canzone nell'82 di Miguel Bosé, Bravi Ragazzi. Al numero 9 Marcella Bella, Canto Straniero. Al numero 8 ascoltiamo questa canzone della Bottega dell'Arte.

0: Questa è la classifica di Silvano che ci scrive da Clusone, dove al numero 8 ha messo La Bottega dell'Arte con Che dolce lei, pezzo del 77. Rimaniamo sempre nello stesso anno perché al numero 7 ha messo Il Santo California con Monica. Alice Messaggio al numero 6, al numero 5 Balla Umberto Balsamo, al numero 4 ecco arrivare Gli Alunni del Sole.
1: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. You

Sabato 16 settembre 1978 venne trasmessa dalla Rete 1, oggi Rai 1, la 15ª edizione del Festival Bar, dove gli Alunni del Sole con questa canzone Liu arrivarono al primo posto. Oggi invece numero 4 nella classifica di Silvano, che continua con la posizione numero 3, Franco Battiato, L'era del cinghiale bianco. Al numero 2 ascoltiamo Lucio Dalla.

0: Questa è la numero 2 nella classifica di Silvano. Lucio Dalla, Come profondo il mare, ci hai portato nel 1977. La numero 1 è del 79.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Queste le 10 canzoni preferite da Silvano quest'oggi, dove al numero 1 nella sua classifica personale ha messo Ivano Fossati con La mia banda suona il rock. Come sempre aspetto le vostre classifiche e vi do appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Oh, questa sì che vita.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
6: Beh, andate. E tornate vincitori, giusto?
7: Se volete vi do la prova.

0: Compilation.
1: 10 ore the top alla carta.
2: Pronti anche oggi con la classifica di 7080.it, la Wix Compilation, i 10 over the top alla carte. E allora partiamo subito con questa classifica dei singoli più forti di questa settimana del 1984. 16 agosto, al numero 10 oggi troviamo Howard Jones. Questa è la canzone con cui apriamo.

0: Like to get to know you well, Howard Jones, decimo oggi 16 agosto 1984. Siamo partiti con Wix Compilation, numero 9 per Grandmaster Flash con White Lines, ottava posizione per Prince con When Doves Cry. Il settimo posto della nostra Wix Compilation oggi è occupato dai Frankie Goes to Hollywood. Questa è Relax.
1: Un successo via.

Relax, i Frankie Goes to Hollywood, la settima posizione di oggi, 16 agosto 1984, è per questa band. Davanti a loro, al numero 6, abbiamo invece Laura Branigan, con la sua versione di un pezzo di Ruff. Questa è Self Control. Oh,

0: Self Control numero 6 oggi per Laura Branigan, 16 agosto 1984, Weeks Compilation, i 10 over the top alla carte di 7080.it, dove al numero 5 c'è What's Love Got To Do With It, Tina Turner. Quarta posizione oggi per Lionel Richie, lo andiamo ad ascoltare, questa è Stuck On You.
1: The Weeks Compilation.
2: Stuck on you, got this feeling.

Stuck on You, Lionel Richie, quarto nella classifica di 7080.it del 16 agosto 1984, la Wix Compilation. E siamo giunti alle posizioni più calde della nostra classifica, le prime tre. E in particolare il gradino più basso del podio oggi è per i Jacksons con State of Shock. Al numero 2 ritroviamo i Frankie Goes to Hollywood, questa volta con un altro singolo, Two Tribes. E prontissimi anche oggi allora a svelare la prima posizione della nostra Wix Compilation, ma solo dopo aver rivisto tutta la classifica dal decimo al secondo posto. Like to get to know you well. Al numero 10 abbiamo aperto con Howard Jones, Grandmaster Flash, nono con White Lines, When Doves Cry, Prince è ottavo, Frankie Goes to Hollywood, settimi, Relax, Self Control abbiamo ascoltato Laura Branigan al numero 6, mentre davanti a lei al quinto posto Tina Turner, What's Love Got to Do With It, Lionel Richie è quarto con Stuck on You, mentre al numero 3 State of Shock, i Jacksons, numero 2 per i Frankie Goes to Hollywood con Two Tribes, e al numero 1 oggi 16 agosto 1984 in questa puntata di Wix Compilation abbiamo George Michael che ascoltiamo col suo super singolo Careless Whisper.

0: Careless Whisper, questa la numero uno di oggi, George Michael, 16 agosto 1984. Con questo brano la Weeks Compilation giunge al termine anche di questo appuntamento. Noi torniamo domani sempre qui su 7080.it con altri 10 over the top alla carte.
1: 7080.it e K-Box hanno presentato
2: The Weeks Compilation,
3: 10 over the top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Ogni giorno un nuovo ricordo, solo musica anni 70 e 80.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: E bentornati su Top of the Pops con la classifica dei 5 brani più gettonati dalle radio in questo mese del 1974. I 5 super performers sono ABBA, Waterloo, Eric Clapton, Aisha the Sheriff, George McCree, Rock Your Baby, Johnny Bristol, Hang On It There Baby, Barry White, Can't Get Enough of Your Love Baby. Noi abbiamo scelto questa.
2: Hang in there.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it.
2: Sono le 13:59.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Te la ricordi com'eri bello da ragazzino, vorrei andare a servire in missa?
5: Bello.
4: Non ci ha visto, va, andiamo dentro, va. Non so mica fa brutta figura, se stia comodo, beh, allora se lo ricorda.
6: E come non me lo ricordo? Che anche te deve pare?
7: Mi sa che da me non te puoi ricordare, perché io non c'entro niente, io poi la messa non l'ho mai servita.
0: Questa è 7080.it.
3: Che sta facendo?
8: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
8: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
9: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
10: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
11: lexmcl.it.
12: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
13: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
14: Audio-video.
0: Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sentiamo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Oh nonno, sei calmino, su che ti sale la pressione, dai.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Una donna di 46 anni è stata uccisa nella notte ad Amendolara in provincia di Cosenza. La vittima sarebbe stata picchiata brutalmente, poi portata all'ospedale di Trebisaccio e lasciata davanti all'ingresso. Il compagno 42enne ricercato nelle scorse ore dai carabinieri è stato rintracciato nel porto di Bari. Nei primi giorni della prossima settimana sarà presentata una nuova richiesta di riesame sulle misure cautelari di Walter Lavitola, in carcere perché è accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Si valuta anche un'integrazione delle dichiarazioni in un nuovo interrogatorio per chiarire alcuni aspetti ritenuti fumosi dai magistrati. L'Iran mette una taglia sui soldati americani, $30,000 di ricompensa a chiunque riesca a catturare o a uccidere un militare statunitense. Intanto Papa Leone lancia un appello per chiedere lo stop delle ripetute violenze contro la popolazione palestinese in Cisgiordania. Furto clamoroso nella serata di Ferragosto al MUME, il Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. Ladri hanno rubato alcuni capolavori attribuiti al maestro Antonello da Messina, riuscendo ad introdursi all'interno delle sale espositive senza far scattare i sistemi di allarme e le protezioni di sicurezza. Indagini sul mercato nero dell'arte. Lo sport: nell'ultima giornata dei mondiali di ginnastica ritmica, una super Sofia Raffaeli conquista l'argento nel cerchio. Festa anche a Birmingham nell'ultima giornata degli europei di atletica. Altre 2 medaglie dalla maratona, l'argento di Riva in quella maschile e l'argento a squadre in quella femminile. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Settimo simbolo inserito nel computer. Blocco 1 pronto. Blocco 1 posizionato.
6: Potenza erogata 23%.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it.

0: ascoltato Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it. Ehi, boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Oh, ma c'è stata una piappettura questi?
2: No!
1: No! Mica mi sono tanta,
2: no!

0: Se tu esci una sera, vai alla ricerca per distrarti dell'amico quello single. C'è in tutte le compagnie, quello abbronzato tutto l'anno. Quello che ogni volta che lo chiami, come va? Le trombo tutte io. Ti porta in discoteca, la discoteca è cambiata. Una volta si andava alle 10:30, adesso alle 10:30 devi andare a dormire perché si va all'1. Io ero sdraiato nel letto con la giacca e la camicia, ho guardato tutta c'è posta per te della De Filippi, era sabato. Addirittura quando si apriva la busta piangevo. Brava Maria, brava!
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
4: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
3: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
4: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
5: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
7: Ciao 7080, ascoltate, io volevo sentire una canzone che fa così. Susha, Dancing One, mi sembra così. Susha, Dancing on the Boh, io il titolo non me lo ricordo, mi dispiace. Se potete magari scrivere il titolo, non lo so. Ciao 7080, siete fantastici.
8: Oh, ma c'è stata una piappa il culo questi.
7: No!
1: Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta
9: The New Wave Collection.
1: New Wave Collection. The 80s New Wave Best Selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.
10: Benvenuti al nostro nuovo appuntamento con New Wave Collection. Tra le canzoni oggi ascolteremo i Depeche Mode con Dreaming of Me, i Clash di Joe Strummer con Train in Vain, Tears for Fears, Mad World, Nick Hayward e il suo progetto solista con When It Started to Begin, Duran Duran, A View to a Kill e i Culture Club di Boy George con Move Away.

0: Alessia Cavallinna ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. 7080.it presenta Top of the Pops.
2: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Siete su Top of the Pops, la chart dei 5 brani più forti trasmessi in radio in questo mese del 1965. I 5 pezzi che dominano le classifiche sono Sonny & Cher, I Got You Babe, We Five, You Are On My Mind, Righteous Brothers, Unchained Melody, Beatles, Help, Four Tops, It's the Same Old Song. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Hey Boomer!
3: Bravo, bravo, bravo, tu sì che la sei lunga, eh?
2: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Oh, non ci vediamo più? Auguri!

0: 7080.it.
1: Sono le 14:56.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: E adesso rinterzo ad effetto con Virilo Centrale.
0: Questa è 7080.it.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
0: newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80 70 80. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Un attimo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma caspita, mi dia il tempo, no?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Clamoroso furto d'arte nella serata di Ferragosto al MUME di Messina, dove sono stati sottratti i capolavori attribuiti ad Antonello da Messina. La direttrice del Museo Marisa Mercurio ha detto che si trattava di alcune delle opere più importanti. La procura ha aperto un'inchiesta e indagini sul mercato nero dell'arte. È stato rintracciato al porto di Bari il 42enne che avrebbe ucciso la compagna di 46 anni nella notte ad Amendolara, in provincia di Cosenza. La vittima sarebbe stata picchiata brutalmente, poi portata all'ospedale di Trebisacce e lasciata davanti all'ingresso. Ad accorgersi della sua presenza sono stati alcuni medici. La guerra dei droni tra Ucraina e Russia torna a sconfinare nello spazio NATO, con la Romania che denuncia l'abbattimento di un drone da un caccia spagnolo. Il velivolo pare fosse russo. Nella notte intanto sul campo alcune esplosioni sono state udite a Kiev, dopo che è scattato l'allarme missili nella capitale ucraina. Una 19enne avrebbe subito una violenza sessuale in corso Como a Milano. Ai carabinieri la ragazza ha riferito di essere stata violentata da un uomo che aveva appena conosciuto. Allo studio e gli inquirenti le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Agli europei di atletica, Pietro Riva ha vinto l'argento nella maratona maschile, mentre nella prona femminile le azzurre sono rimaste fuori dal podio, ma hanno conquistato l'argento nella classifica squadre. Ultima giornata agli europei di nuoto, vola Sara Curtis che porta in finale la 4% mista, bene anche Quadarella nei 400 stile. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Consiglio di guerra di Gallifrey. Sono il dottore.
5: Potreste pensare che faccio questo da tutte le mie vite.
4: Buona fortuna.
6: Resto in attesa.
7: Pronto.
8: Calcolo iniziato.
6: Stiamo arrivando.
4: Con due confini che separano un universo dall'altro.
7: E cercare di bloccare le sue coordinate.
8: E per il mio prossimo trucco.
9: Non so quando ci libereremo di loro. Ora sono tutti e 12.
10: No, signore. Sono 13.
11: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

0: 8080.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better. Coca-Cola. Questa è 7080.it.
1: Ma dov'è finito il gelato?
2: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
1: Come sarebbe a dire?
2: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
5: lexmcl.it. Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi e
6: questa sembra la mia voce, qualità
5: senza paragoni.
6: Ma io non ho mai registrato questo spot.
7: Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
8: Buongiorno, Don Giovannino da Messina, 93 anni.
9: Porca forza!
8: Vorrei dedicare una canzone a mia moglie. Sarà perché ti amo. Questa canzone gliela dedicai negli anni 80 e sapete com'è finita?
9: Non credo.

0: fate.
1: E mi è capitato anche a me quella roba.
0: Cose che succedono, viva la vita! Don Giovannino da Messina, saluto a tutti, siete bravissimi, in gamba!
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
3: Impara ad ascoltare il silenzio, ti racconterà tutto quello che occorre sapere.

0: suonano successi. Noi. Noi. Suoniamo classici. Questa. È 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa. È 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Silvia da Laveno Mombello, provincia di Varese, e sono una vostra ascoltatrice da un bel po'. Mi piacerebbe ascoltare qui La Luna di Alberto Fortis, che non so, mi fa sentire tanto bene. Grazie infinite e grazie di tutto quello che mi trasmettete con la vostra musica. Ciao, un abbraccio.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080, sono Mauro da Cremona, un ex ragazzo degli anni 80 e ricordo che allora tiravo per la città con la mia R5 Alpina, fantastica, e una delle canzoni più belle in assoluto era Voices di Ralph Ballard. Ciao, grazie, siete fortissimi.

0: metti 70-80.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: Noi che ripetevamo coi modelli Burago gli incidenti visti in TV con la serie Chips.
1: 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Ciao, siamo la famiglia Federice C.
4: Ma chi è questo bel tesorino?
3: E vorremmo, per favore, che ci metteste Bohemian Rhapsody dei Queen. Questa canzone ve la sto chiedendo perché piace molto a me, a mio fratello e a tutta la mia famiglia. Ciao, veniamo da Esine comunque.
5: Dai, bella zio, cominciamo?

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Paolo dalla provincia di Como. Vi ascolto sempre in macchina e anche quando sono a casa in TV. Vorrei ascoltare per favore 5 o'clock in the morning dei Village People. Mi ricorda gli anni della spensieratezza, gli anni migliori, 80-90. Grazie, ciao.

0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Vuoi una risposta precisa e definitiva? Forse, o forse no.
0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
2: Siete pronti a rivivere quel vento caldo del 1978? Pubblicata sì nel 1978, è stata la seconda hit più venduta dell'anno in Italia, tenuta al numero 2 solo dai Bee Gees con Stayin' Alive. Semplice, provocatoria e seducente, la colonna sonora perfetta per chi cercava emozioni forti sotto il sole estivo.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 15 e 57 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Tutto questo presso i concessionari che espongono questo annuncio. Arna, e sei subito al fista.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi Metti 7080 oppure
6: Hey Siri,
0: Metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Gli altri suonano successi, noi

0: piace la nostra musica?
1: Oh, tempo zero, mettono quel pezzo che spacca, quello spettacolo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Alcuni giovani italiani sono stati aggrediti a Barcellona e un 21enne trevigiano si trova ora in coma in un ospedale della città spagnola. È stato il padre del ragazzo a riferirlo all'ANSA. L'uomo si è recato nella città spagnola con la moglie per assistere il figlio. È stato fermato al porto di Bari il 42enne che avrebbe ucciso la compagna di 46 anni nella notte ad Amendolara, in provincia di Cosenza. La vittima sarebbe stata picchiata brutalmente e poi lasciata di fronte all'ospedale di Trebisacce. Inutile l'intervento di alcuni medici. Medio Oriente, l'Iran avverte che continuerà a combattere fino alla sconfitta di Stati Uniti e Israele, ribadisce che lo stretto di Hormuz resterà sotto il controllo di Teheran. Dal Vaticano, Papa Leone ha chiesto che cessino le violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e ha sollecitato la comunità internazionale. Indonesia è stata colpita da 2 violente scosse di terremoto. La prima è stata di magnitudo 7.7 e ha colpito l'isola di Flores. Almeno 53 le vittime e 135 feriti. La Farnesina ha reso noto che sono circa 6.000 cittadini italiani presenti in questo momento in Indonesia, di cui circa 700 proprio a Flores. Al momento non risultano vittime o feriti tra i connazionali. Sofia Raffaeli si è laureata vice campionessa del mondo al cerchio nella ginnastica artistica a Francoforte in Germania. L'azzurra ha preceduto la rivale ucraina. Bronzo alla tedesca Varfolomev. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Ha mai sentito parlare, Stokes, di viaggi nel tempo? Bene, la favola racconta di un viaggio nel tempo. E racconta anche che siamo davanti a un suicidio.
5: Suicidio? Non si era detto che era impossibile?
4: Perché non immaginavamo l'assurdo, che il vecchio e il giovane fossero la stessa persona, come le impronte categoricamente affermano.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 10.

Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Spider Pork, il soffitto tu mi spork. Tu mi balli sulla testa, mi macchi tutto il resto. Tu qua ti amo Spider Pork.
1: Questa è 7080.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
7: 37 70 88 70 80.
8: 7080.it ha sido el mejor descubrimiento del año. Quisiera compartir con todos el tema Call Me, The Sky. Saluti a tutti dal Chile.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: Meditando durante il nostro cammino, ci si accorge quanto sia importante il raggiungimento di tante albe e di tanti tramonti.

0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Patrizia Cavallin presenta Il Numero Perfetto, un artista in tre brani.
1: L'appuntamento con Il Numero Perfetto di oggi ci porta in Australia, insieme ad una bambina prodigio che già all'età di 5 anni mostra un grande interesse per il canto e dà vita alla sua prima band, i Soul 4. Passa a

0: John, questo significherà l'inizio della sua carriera. In Inghilterra conosce Cliff Richard e con lui fa diversi tour. Nel 1974 c'è un quarto posto per lei all'Eurovision Song Contest e da qui partono i successi nelle classifiche in Canada, Australia e in Svezia. Ma è nel 1978 che a Olivia Newton-John viene assegnata la parte dell'iconica Sandy nel film di Grease, da cui ascoltiamo quindi You Are the One That I Want.
1: I got

0: Elton John insieme a John Travolta da Grease con questo grandissimo successo era You Are The One That I Want, che insieme ad altri singoli come Summer Nights e Hopelessly Devoted To You raggiunge le prime posizioni nelle classifiche mondiali. Nel 1980 c'è un altro grande successo discografico per il film musicale Xanadu, che però non ha successo al botteghino. Il film viene interpretato in coppia con Gene Kelly, mentre per Olivia Newton-John c'è il disco d'oro per questa canzone che fa da colonna sonora al film. La canzone è Magic.
1: Il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'arte.

1980 Magic da Xanadu con Olivia Newton-John. L'anno dopo, nel 1981, pubblica un album con l'omonimo singolo Physical, che riscuote un grandissimo successo in tutto il

perfetto. Un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info

0: Hey Boomer,
1: ma che non è stupida quella roba qui che...
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Mi piacciono le idee, me ne è venuto uno anche a me.

0: Sono le 16 e 56 minuti.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Però qua siete voi, cari signori, perché papà si scrive con l'accento, no? Credo, sulla A o no?
3: È papa questo.
4: Questa è 7080.it.
5: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
1: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di Digital Divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it.
7: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
8: Vogliamo andare?
7: 37 70 88 70 80.
9: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
7: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Cosa?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Che cosa hai detto?
0: Che ascolti 7080.it.
2: I like it.
3: Can she and the sunshine band.
4: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione. Un 21enne trevigiano è finito in coma dopo un'aggressione subita mercoledì notte mentre si trovava in vacanza a Barcellona con un gruppo di amici. Il fatto si sarebbe verificato fuori da un locale. Giovani italiani sarebbero stati aggrediti da alcuni ragazzi del posto e il 21enne colpito violentemente alla nuca. 2 sedicenni e un 33enne sono stati fermati invece dai carabinieri a Palermo perché ritenuti responsabili dell'omicidio del 45enne Vito Genovese, aggredito e ucciso a colpi di cacciavite davanti al box di famiglia nel quartiere Zen. I 3, tutti già noti alle forze dell'ordine, sono stati portati in carcere. La guerra dei droni tra Ucraina e Russia torna a sconfinare nello spazio NATO, con la Romania che denuncia l'abbattimento di un drone da un caccia spagnolo. Il velivolo pare fosse russo. Nella notte, intanto, sul campo alcune esplosioni sono state udite a Kiev dopo che è scattato l'allarme missili nella capitale ucraina. Battute finali per il caldo rovente sul nostro paese, poi da lunedì ci sarà un generale calo delle temperature. Dopo settimane di caldo e afa, il quadro meteorologico sull'Italia si appresta dunque a cambiare, in parte già da oggi, quando sono previste precipitazioni. Il calcio: John Lucumi è arrivato a Torino per svolgere le visite mediche con la Juventus. Il difensore colombiano arriva dal Bologna sulla base di 20 milioni di euro più bonus. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Stamane alle 7:48 una bomba esplosa su un treno alla periferia di Chicago, uccidendo tutti i passeggeri. Rifletta, torni indietro. Chi ha messo la bomba?
7: Non lo so chi ha messo quella bomba!
6: Provi di nuovo.
7: Aspetti, no! Io...
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

Nessuna fretta, nessun orologio, solo l'orizzonte che chiama. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

c'è di male nella libertà? La libertà è tutto. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta. Una produzione K-Vox. Ehi Siri, metti 7080.

0: Questa è 7080.it.
1: Ma che sta facendo?
2: Sto smontando l'insegna, no?
1: Ma è mia!
2: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
3: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
5: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
6: Audio-video. Belli Belani, viene la malinconia di quando era al servizio militare, 45 anni fa, seguendo queste canzoni. E nel periodo di congedanti cantavamo allarmi, allarmi, allarmi, siamo borghesi, son giorni e non son mesi. E non si sente più la ritirata, nemmeno il contrappello, la tunata. E non si mangia più nella gavetta, l'abbiamo regalata la burbetta. Burbetta sparati, se c'hai pochi mesi, tra pochi giorni noi saremo borghesi. Borghesi sì, che male c'è se siamo arrivati prima di te. Nono terzo 81, le gazzelle dei paracompetisti di Pisa, da Tony da Genova. Bye bye, un saluto a tutti.
7: Congedanti, un passo avanti.
0: Questa è 7080.it. Ti piace la nostra musica?
8: Voglio provare.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
9: Vorrei avere qualcuno di speciale con cui condividere questo.

0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Basta, basta con sti bibibibibi. Avete tutti i sacri cugliuna.
0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: E siamo ancora su Top of the Pops con la classifica dei 5 brani più gettonati nei club e trasmessi dalle radio in questo mese del 1980. Diana Ross, Upside Down, George Benson, Gimme the Night, Hayley Thompson, Take a Little Rhythm, Eddie Rabbit, Driving My Life Away, Billy Joel, Don't Ask Me Why. Noi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 17 e 56 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Allora, Livorno-Crotone 10, Bari-Modena 11.
6: È 1-0, 1-1.
2: Questa è 7080.it.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
9: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Siete tutti uguali, veramente. Cantate, cantate e non combinate mai un buzzer.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Evviva la radio!
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Un 21enne disperso dal tardo pomeriggio di Ferragosto a largo di Porto Venere in provincia di La Spezia. Circa 50 soccorritori impegnati nella speranza di ritrovare il corpo del giovane che sarebbe annegato dopo essere stato sbalzato dall'imbarcazione. E un altro 21enne è finito in coma dopo un'aggressione subita mercoledì notte mentre si trovava a Barcellona con un gruppo di amici. Il fatto si sarebbe verificato fuori da un locale. Giovani italiani sarebbero stati aggrediti da alcuni ragazzi del posto e il 21enne colpito violentemente alla nuca. L'attentato a Ranucci, legali di Walter Lavitola in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista, chiederanno il riesame sulle misure cautelari. Si sarebbe valutando inoltre un'integrazione delle dichiarazioni di Lavitola con la richiesta di un nuovo interrogatorio. È un bilancio drammatico quello del forte terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito l'Indonesia. Il numero delle vittime continua a salire e al momento si registrano 53 morti. Numerosi gli italiani bloccati in Indonesia, la Farnesina parla di circa 700 connazionali sull'isola di Flores, una delle zone più colpite dal sisma. Il Palio di Siena è stato rinviato a domani a causa del maltempo che si è abbattuto in queste ore su Piazza del Campo. Anche il 2 luglio scorso il Palio era stato rinviato il giorno dopo per la pioggia. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, instabilità in aumento su Alpi Prealpi centro-orientali, con forti temporali in locale propagazione alle pianure, rovesci anche in Liguria, temperature in calo con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro inizialmente soleggiato, dal pomeriggio temporale in Toscana e Appennino, in estensione alle regioni adriatiche, temperature in lieve calo con massime tra 29 e 34 gradi. Al sud, tempo in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio qualche temporale sparso sull'Appennino verso l'Adriatico, temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi.
6: Con questo viaggio nel tempo, a qualcuno gli si frigge il cervello.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.

0: Suoniamo classici. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in tre brani. Conduce Roberto Lucchi.
1: Eccoci con Il numero perfetto, un artista in tre brani. Ci siamo tutti i giorni e tutti i giorni suoniamo tre canzoni dedicate a un cantante e cantautore italiano. Oggi c'è lui, Eros Ramazzotti. Vi voglio proporre subito questo album, Nuovo Eroe, che è il suo secondo LP. Viene pubblicato il 12 aprile del 1986, proprio qualche mese dopo aver vinto il Festival di Sanremo con il singolo Adesso Tu. Noi ascoltiamo questa canzone, proprio quella che dà il titolo all'album, Nuovi Eroi.

0: Nuovi eroi, grande successo anche questo di Eros Ramazzotti. In questo album sono 13 le tracce, c'è anche Adesso Tu e come non ricordare anche un altro grande successo che è Terra Promessa, pensate, la 13esima traccia, quella che chiude l'album. Andiamo avanti? Ci fermiamo nell'ottobre del 1987.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica.

viene pubblicato il 28 ottobre del 1987, che è anche il giorno del suo 24esimo compleanno, questo album dal titolo Incerti Momenti. Per voi ho scelto questa canzone, che è anche un duetto assieme a Patsy Kensit, La luce buona delle stelle, ultimo disco, e andiamo al 22 maggio del 1987.

0: 22 maggio 1988, come dicevo all'inizio, esce questo album dal titolo Musica è. C'è una particolarità che devo raccontarvi. C'è una versione totalmente italiana e quindi pubblicata solo in Italia in versione vinile CD, dove contiene 5 tracce, tra cui anche quella che abbiamo ascoltato noi, Ti sposerò perché, e poi una versione solo in CD per tutta Europa, e di tracce invece ne contiene ben 8. Siamo alla fine del numero perfetto, un artista in 3 brani. Vi aspetto per il prossimo.
1: 7080.it ha presentato Il numero perfetto.
2: Il numero perfetto.
1: Un artista in 3 brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
3: Non prenda iniziative! Nell'esercito calma, ordine, subordinazione e obbedienza!
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.

0: chiamo Dio, non Silvio, buoni! Ho detto di stare più fe... Mi chiamo Dio, non Silvio! Ma chi è questa signora che mi chiama Silvio? E mi rifede. Si offende.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70
4: 80. Primo modello Volkswagen Golf bianca.
5: Le vuoi sapere ste cose? Ci vogliono anni di marciapiede.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
6: Conta la tua vita dai sorrisi, non dalle lacrime. Conta la tua età dagli amici, non dagli anni.

Ogni giorno 10 pezzi tra i più suonati dal 1970 al 1989, da un'idea di 7080.it. Numero 8.

0: Resta con noi, resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it. 7080.it.
1: A tutto fuoco.
0: 7080.it.
2: Sono le 18 e 59 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Allora, cos'è successo?
5: L'ho già detto e mi hai rotto la testa. Adesso me fregate più.
6: Io ti dico che qui, ai fermati, non si torce nemmeno un capello.
0: Questa è 7080.it.
7: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
8: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
9: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
0: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: 7080.it è anche il sito più indicizzato d'Italia sugli anni 70 e 80. Cerca 7080 su Google.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buonasera dalla redazione. È stato fermato nel porto di Bari il compagno di Ornella Forastefano, la donna di 46 anni morta la notte scorsa per le percosse subite. L'uomo sarà interrogato per chiarire la sua posizione. Un container pieno di valigie pronte per volare a Londra ha preso fuoco all'aeroporto di Milano Malpensa. Le cause non sono ancora state chiarite, ma secondo le prime ricostruzioni all'interno di un bagaglio avrebbe preso fuoco un dispositivo alimentato da una batteria a litio, innescando il rogo. Nuovo appello di Papa Leone per la pace in Medio Oriente. Il pontefice ha chiesto che cessino le violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e ha sollecitato la comunità internazionale a favorire progressi verso la soluzione dei due stati. Domenica di Ferragosto da bollino rosso sulle strade italiane, con traffico intenso per i primi rientri verso le grandi città. Sul fronte meteo ancora caldo intenso con punte fino a 36-38 gradi, ma da oggi una perturbazione atlantica porterà un progressivo calo delle temperature. Ultima giornata degli europei con l'Italia protagonista su due fronti. Nel nuoto a Parigi, in serata caccia alle medaglie con Pilato, Razzetti, Cecconne e Quadarella, oltre alle due staffette 4x100 misti. Nell'atletica Birmingham, riflettori sulla rissa Iapichino nel lungo e sulle staffette 4x400. L'Italia punta a chiudere la rassegna difendendo il primato nel medagliere. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Tu, hai qualche cosa da dirmi?
4: Visto? Te l'ho detto, è stata Meg.
3: Io non penso, il perizoma non è grosso come una pista ciclabile. Bastardo! Hai usato la mia macchina del tempo per farti quelle sciacquette!
4: No, dai, non erano terribili.
3: Ho visto le donne che porti a casa, però la balbuziente non era niente male.
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
5: The Hit Parade. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Box, numero 5.

0: stagione che hai vosso. Hey Boomer!
1: E allora sei un vigliacco!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Ma porca di una puttana!
0: Deep 80. Questa è la traccia nascosta anni 80, scelta per voi da 7080.it.

0: attenzione, è in funzione un dispositivo di segreteria telefonica. Il signor Pomata è assente. Dopo il segnale acustico avete 40 secondi di tempo per incidere un messaggio.
1: Avvio della mignotta, ecco del messaggio. Se non me li dai subito hai 300.000 lire, te rubo.
2: Arudi, so 105, tutta su Maramut.
3: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
3: lexmcl.it. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi,

0: 70 80, per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Allora, ciao, buonasera a tutti. Siete grandissimi come al solito. Questa canzone di Liu mi ricorda la scuola, diciamo, le medie. Va bene? Io ho 48 anni, quindi ho questi ricordi.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao ragazzi, chiamo da Valmorea vicino a Como. Mi chiamo Max ed è poco che vi ascolto, però con molto piacere, mi piacciono molto i vostri brani. Mi piacerebbe poter sentire 99 Luftballons di Nena, una canzone in tedesco che mi ricorda molto molte cose della mia infanzia e della mia mini adolescenza, diciamo. Sono molto legato a quella canzone. Grazie mille.

0: metti 70-80. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Sono Dylan da Paderno Dugnano. Vorrei ascoltare Cruz.

0: è 7080.it.
1: Colonnello Jessup, fu lei a ordinare il codice rosso?
2: Non è tenuto a rispondere alla domanda.
3: Io risponderò alla domanda. Figliolo, viviamo in un mondo pieno di muri e quei muri devono essere sorvegliati da uomini col fucile. Chi lo fa questo lavoro? Tu! Io ho responsabilità più grandi di quello che voi possiate mai intuire. Potete permettervi questo lusso? Vi permettete il lusso di non sapere quello che so io?
4: Ordino lei il codice rosso.
3: Ho fatto il lavoro che...
1: Ordino
3: voi...
1: lei il codice rosso!
3: Certo che l'ho ordinato, che cazzo credi?
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
5: Un caro saluto a tutti. Sono Zeno di Verona. È la prima volta che chiamo. Volevo dedicare a tutti la canzone più famosa di Nedra Tally Ross, grandissima cantante americana nata a New York. Il brano non lo ricordo bene nella pronuncia esatta, è comunque famosissimo. Se potete metterlo mi farebbe un piacere. Buon pomeriggio a tutti e grazie.

0: www.radioticino.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Vorrei ascoltare gentilmente Against All Odds di Phil Collins. Io sono Lorena e

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: E chi non se la ricorda? Colonna sonora del film Grease del 1978, diventata subito un tormentone mondiale. Racconta i ricordi di un'estate d'amore e un po' di festa, in un ritmo che entrava subito in testa, l'ideale per le danze tra ombrelloni e la scia di profumo da spiaggia.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 20.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: È pronta, l'avete visto correre nei titoli, l'edizione straordinaria di Studio Aperto diretto da Emilio Fede, al quale diamo immediatamente la linea.
4: Corciolone, avete delle gambe là, se che se.
5: Maurizio.
0: Questa è 7080.it.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
8: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
9: 37 70 88 70 80.
0: Questa è 7080.it.

0: 7080.it è un marchio registrato da Planet SRL.
1: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
2: Benvenuti a Neverland, l'isola dove ogni giornata comincia con il rumore delle onde e finisce sotto un cielo pieno di stelle. Qui la musica degli anni 70 e 80 accompagna ogni passo, nascosta tra il vento, il mare e la natura. La mia passeggiata inizia costeggiando una piccola baia dalle acque cristalline. Alcuni gabbiani volteggiano in cielo e poco lontano, seduto su una roccia levigata dal mare, c'è Brian Wilson. Intorno a lui tutto sembra seguire il ritmo delle onde, in un'atmosfera rilassata che profuma d'estate. Scopriamo quale delle sue canzoni ci accompagnerà oggi.
1: Si dice che Neverland non si trovi su nessuna mappa, non ha coordinate, non ha confini. La puoi raggiungere solo quando il mondo smette di guardarti. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: Prendo il cammino attraverso una pineta che arriva fino alla spiaggia. Tra i tronchi è stato ricavato un piccolo palco di legno dove incontro Charlie Watts. È già lì, con le bacchette tra le mani, mentre tiene il tempo battendo con naturalezza su un vecchio tronco. Bastano pochi istanti per capire che il ritmo è sempre stato il suo elemento. Ascoltiamo cosa ha preparato per noi.
1: Accendi la musica. Il tempo scorre diversamente. Alza il volume e viaggia a Neverland insieme a 7080.

0: pomeriggio volge al termine e raggiungo una lunga passerella che conduce a un vecchio faro. Appoggiato alla staccionata, con una chitarra tra le mani e il mare davanti agli occhi, c'è Stefano Rosso. Ogni nota sembra nascere con la stessa spontaneità della brezza che arriva dal mare, creando un'atmosfera semplice e piacevole. Lasciamoci accompagnare dalla sua musica.
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.
2: Si discuteva sui problemi dello Stato, andò a finire sulla shish legalizzato. E casa mia pareva quasi il Parlamento, erano in 15 ma mi parevano 100. Io che dicevo, beh.

0: Il sole si abbassa lentamente e Neverland cambia colore. Le ultime sfumature del giorno lasciano spazio alla sera, mentre la musica continua a fare da colonna sonora a questa isola speciale. La passeggiata di oggi finisce qui. Ci ritroviamo al prossimo appuntamento, sempre su Neverland, dove c'è già un nuovo incontro che ci aspetta.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi, una produzione K-Vox per 7080.it.
3: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Signore, ci provo, signore!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: E ne consegue che il sottoscritto sarebbe...

0: Me lo ricordo, è stata una delle mie più grandi soddisfazioni, è stata un'impresa disperata proprio. Ho scommesso con dei miei amici, 1 milione se ci davo l'orango.
1: È Mariangela.
0: Esatto. Mariangela, questa qua è l'orango, altro che Mariangela.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio. Il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio. La passione per i motori si sente.
2: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andata. È tornato vincitore, giù.
7: Sì, ciao a tutti. Volevo vedere Emil, il ragazzo della Lapponia. Ciao.
5: Che sta dicendo Willis?
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
8: Una volta accettata la consapevolezza che anche fra gli esseri più vicini continuano ad esistere distanze infinite, si può evolvere una meravigliosa vita, fianco a fianco, se quegli esseri riescono ad amare questa distanza fra loro che rende possibile a ciascuno dei due di vedere l'altro nella sua interezza, stagliato contro il cielo.

0: 70.it.
1: Hey Boomer!
2: Cosa?
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Andiamo, non è vero!
4: Vediamo un po' con chi esco stasera. Dunque. Ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io ne pago la presa.
5: È chiaro, stufato.
6: Auf Wiedersehen!
7: Innamorato?
8: Innamorato io.
1: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 70.

0: 7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Questa è 7080.it.
1: Senta, lei che cosa fa, il turno di notte o di giorno in farmacia?
2: Beh, certe volte mi capita anche la notte.
1: Si lavora meglio di notte o di giorno in farmacia?
2: Di notte si lavora con più calma.
1: Lei è sposato,
2: mi sono dimenticato
1: di chiedere. È giovanotto? Giovanotto.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: radio80.it.
1: Sono le 20 e 59 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: I delinquenti ci prendono per il sedere e i giornalisti ci inzuppano il pane.
4: Noi vi diamo addosso quando spaccate la testa agli studenti o quando sparate sugli operai.
5: E dice che scherzate. E mi è vero che scherzate, vero?
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it. Ma che sta facendo?
6: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
6: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
7: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
8: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Cioè, a me non importa proprio.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: E cioè, io avevo pensato.
0: Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock

Patrizia Cavallin ha presentato Rock It. 10 capolavori della musica selezionati per 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it.

0: Così nacque Don Bairo, l'uva amaro.
1: Don Bairo.
0: Anno di grazia 1452.
1: È Don Bairo l'uva amaro.
2: Questa è 7080.it.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77.
7: 0331 59 33 77.
8: Ma dov'è finito il gelato?
9: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
8: Come sarebbe a dire?
9: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
10: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
2: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
11: Ciao 7080, siete fantastici.
12: Noi eseguiamo ordini, figliolo.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
13: Tenetevi gli uni accanto agli altri, ma non troppo vicini, così come le colonne del tempio si ergono a distanza. Come il cipresso e la quercia, non crescono uno all'ombra dell'altro.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: E mi è capitato anche a me quella roba qui.
0: 7080.it presenta Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre. Una produzione K-Vox.

0: 7080.it ha presentato
1: Cosa resterà di questi anni 80?
0: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.
3: 7080.it presenta
4: Top of the Pops,
2: i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
5: Benvenuti a Top of the Pops, dove annunciamo i 5 brani più popolari nei locali e trasmessi dalle radio in questo mese del 1971. I 5 artisti che dominano le classifiche sono Marvin Gaye, Mercy Mercy Me, Dramatics, What You See Is What You Get, Bill Withers, Ain't No Sunshine, Rod Stewart, Maggie May, Doors, Riders on the Storm. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 21 e 57 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Vengo, vengo, bocconcino mio, come sei impaziente?
6: Son già in tiro! Oh, scusate, aspettavo una passerona. Desiderano? Sì.
7: Siamo due membri del Comitato Protezione della Giovine.
6: Oh, ma allora siete pieni di robina. Venite, venite, venite, che mi interessa quella roba lì. Si accomodi, signore, non abbia paura.
0: Questa è 7080.it.
8: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG. In 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
9: 22HBG.
10: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
11: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
12: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? 7080.it. Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.
0: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: Piace la nostra musica?
1: Ma chi è quella testa così intelligente che gli è venuta in mente di scrivere giù da quella roba qui?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Giusto.
2: 7080.it e Keybox presentano
0: 7080. Ecco i pezzi più richiesti di questo mese.
3: Sì, e con il cuore grande ascoltiamo A Groovy Kind of Love di Phil Collins, e in Italia con Lucio Battisti, Il Nastro Rosa, e ancora Alan Parsons Project, Eye in the Sky, Billy Joel, Honesty, ABBA, Waterloo, Kate Bush, Babushka, Mike Oldfield, Moonlight Shadow, Phoebe Cates, Paradise, Propaganda con Duel e i Pet Shop Boys con Domino Dancing. Noi oggi ascoltiamo queste.

presentato 7080. La classifica dei pezzi più richiesti del mese di 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi parola nuova. Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Siamo arrivati.
1: Tu aspetta qui, Gianni, ci penso io.
2: Questa è 7080.it. Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
3: 22HBG. Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
2: Primo giorno di scuola è stato matita, quaderno e un buco nel banco per l'inchiostro. Tutta un'altra storia rispetto adesso. Ciao a tutti.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
3: La vita è come lo scatto prima e dopo di una fotografia. Un'immagine, un attimo, e nel mentre la osservi ti passa via.

0: 70.it. Hey Boomer!
1: Ancora pregiudizi su queste cose?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Però mi raccomando, questa cosa a casa non la devono sapere.
3: No, ma stai scherzando, a casa tua a dire una cosa del genere.
0: 7080.it presenta...

facciamo un focus sul Padrino del Soul. Chiunque abbia visto James Brown è rimasto impressionato dal suo stile vocale, ma anche dal suo inimitabile modo di stare sul palco. Michael Jackson, che James lo conosce da quando ancora viveva a Gary, nell'Indiana, è il suo più sfrenato ammiratore, ma anche un bravo imitatore. Michael ha fatto del suo meglio nel copiarmi, ha sempre detto James con un sorriso sardonico, mescolando passi mutati dal tip-tap con mosse eccentriche rapidissime come quelle di Master Juba, stella dei Minstrel Show di fine 800. Il Godfather of Soul è stato infatti anche il padrino del ballo. Il suo fenomenale senso del ritmo si esprimeva anche fisicamente. La celebre Death Dap Dance, formidabile spaccata di cui sapeva anche risalire con naturalezza da ginnasta, è stata per anni il suo marchio di fabbrica. I video di Papa Got a Brand New Bag o Please Please Please sono emblematici a proposito, così come la sua apparizione in The Blues Brothers di John Landis, quando nella veste di un eccentrico predicatore si lancia in una indimenticabile performance a colpi di gospel e passi sfrenati. La passione per il ballo e il senso del ritmo che gli scorrono nelle vene caratterizzeranno tutta la sua lunga carriera. Nel febbraio del 1960 Brown vuole realizzare uno strumentale ispirato dal successo della Mashed Potato Dance. Decide quindi di incidere una musica che abbia l'unico scopo di far ballare. Ma Sid Nathan, suo produttore della King Records, si oppone. Brown non demorde. Chiede ad un amico della Des The Records di registrargli la canzone. Nathan a questo punto va su tutte le furie e alla fine del disco è accreditato a Nat Kendricks and the Swans. Solo anni dopo James Brown può appropriarsi del brano. L'obiettivo però è stato raggiunto. Mashed Potatoes popola sulle piste da ballo e questo per lui è più che sufficiente, perché come diceva sempre a tutti, ballare è l'unico

0: La storia che avete ascoltato era Behind, dietro le storie della musica. Vi aspetto quindi alla prossima puntata, naturalmente qui su 7080.it. Un saluto da Marco Mantovani.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo un

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Direttamente dalla spiaggia, con i piedi nella sabbia e una bibita ghiacciata in mano, ecco in questa estate del 1979 My Sharona degli Neck. Chitarre graffianti e ritmo irresistibile, impossibile stare fermi.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 22:57.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Sei troppo basso, Cougar! Aumentare la potenza! Ancora di più, aumentare!
0: Questa è 7080.it.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
6: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
6: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77. 0331 59 33 77.
8: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. Info@comnect.it. info@comnect.it.
0: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. 7080. Oppure
9: Hey Siri.
0: Metti 7080.
9: Metti 7080.
0: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.

0: in love.
1: Ti piace la nostra musica?
2: Applauso!
1: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it. E se la storia fosse andata diversamente, quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo.
3: In questa differente linea temporale, nel culmine del loro successo negli anni Ottanta, i membri degli Imagination decidono di intraprendere una carriera nel mondo del circo, portando la loro passione per l'arte e lo spettacolo su un palcoscenico ancora più straordinario.

0: Lee John, noto per la sua presenza scenica magnetica, diventa un abile trapezista, eseguendo acrobazie mozzafiato sulle note delle loro canzoni più celebri come Just an Illusion e Music and Lights. Ashley Ingram, con la sua destrezza e agilità, assume il ruolo di funambolo camminando su funi sospese mentre intona le melodie coinvolgenti del gruppo. Errol Kennedy, con il suo spirito audace, si trasforma in domatore di leoni, esibendosi con maestosi felini al ritmo dei brani iconici degli Imagination.
1: Attenzione, questa è una differente linea temporale.

0: Il loro spettacolo circense, che combina musica, danza e acrobazie straordinarie, attira folle entusiaste in tutto il mondo, offrendo un'esperienza unica che unisce la magia del circo alla potenza della musica. Questo capitolo della loro carriera diventa leggendario, dimostrando la versatilità e la creatività degli Imagination nel reinventarsi e nel portare la loro arte a nuove vette.
1: This is a different timeline.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.

0: Sì, Monpresa.
1: È molto bella, potremmo starci per sempre.
2: Sì, perché non ci lasci vivere qui con te?
3: Questa è 7080.it.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
4: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77
7: 0331 59 33 77.
8: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
9: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
10: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
9: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
11: Ciao a tutti, sono Paolo da Ferrara. Grazie mille e devo dire che veramente siete veramente fantastici. Grande 7080.it. Ciao.
3: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
12: È pericoloso chiedere un consiglio, ma è molto più pericoloso darlo.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer.
1: Ok, non perdiamo tempo.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Bene, e diamo inizio alle danze.

praticamente un adattamento di un'altra canzone francese, It Hurts to Say Goodbye. François Hardy ascoltò una versione strumentale americana della canzone e il suo manager chiese a Serge Gainsbourg di... Serge Gainsbourg, famoso per un'altra grande canzone, magari un giorno me la facciamo anche ascoltare, di fornirle un testo adatto. Ascoltiamoci la versione in francese, quella di François Hardy con Comment te dire adieu.

Con Comment tu dire adieu, e la canzone fu reinterpretata nel 1989 dall'ex cantante sia dei Bronski Beat che dei Commonwealth, parliamo di Jimmy Somerville, in duetto. Fu un grande successo nel Regno Unito, contribuendo al decollo della carriera solista di Jimmy Somerville. David Giles di Music Week definì la cover di Jimmy Somerville la pura vivacità della sua interpretazione, che fa volare il disco fuori dal giradischi, e le parti orchestrali condite dal francese parlato sono veramente fuori dall'universo. Allora, c'è molta curiosità attorno, ci ascoltiamo Jimmy Somerville con Comment te dire adieu.

0: Jimmy Somerville con Command to Dear Adieu. A chiudere lo spazio di oggi con Du Gustis Melke One. Ciao a tutti da parte di Marco Domenico. Lasciate che saluti e ringrazi anche Patrizia, che ha una conoscenza musicale monumentale ed enciclopedica e riesce a tirare fuori queste gran belle chicche. Va bene, se vi va, ci riascoltiamo domani. Ciao!
1: 7080.it
2: Du Gustis Melke One.
1: Metti 7080.
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.
4: I wanna love him, but what if he hurts me?

0: chiocciola@radio80.it.
1: È mezzanotte e 4 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ma mi può dire, gentilmente signore, dove lavora lei?
4: Io lavoro alla posta, capo ufficio pacchi.
3: Aspetti,
4: era per spiegare meglio il concetto.
3: Sì, lo so, ma non potrebbe magari spiegarsi con uno stile più confacente?
4: È più chiaro di così.
3: Lo stile di mia moglie.
0: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
5: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77
8: 0331 59 33 77.
9: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
10: La voce è identità, tono, timbro, energia.
11: È ritmo, articolazione, presenza.
10: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
11: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
10: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
11: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
10: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
12: Ogni giorno un nuovo ricordo.

0: 7080.it. È anche in Emilia. Cercala sul canale 351.
1: Siamo degli sboroni.
2: 8040, 30 minuti con le

0: 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80, da un'idea di 7080.it.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: Allora, signori, dichiaro ufficialmente aperta la chiusura di Canzonissima.
3: Come? Dichiari aperto una chiusura? Come?
2: Beh, sarebbe stato peggio se avessimo dovuto chiudere all'apertura.
1: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderti.

0: 8080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
2: Noi avevamo il diario segreto,
3: sì,
2: su cui scrivevamo tutte la stessa cosa, tutti in coro. Vorrei essere una lacrima per nascere dai tuoi occhi, vivere sulle tue, morire sulle tue
4: labbra
2: ed essere sepolta nel moccio del tuo fazzoletto.
0: Questa è 7080.it.
5: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HPG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
6: 22HBG.
7: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
8: lexmcl.it.
7: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
8: info@planetmedia.it.
9: Ciao, sono Stefania da Genova, 1966. Da ragazzina, bambina, guardavo Heidi, Candy Candy e Giorgi. Poi da più grande, i telefilm Miami Vice. Ciao, grazie.

0: www.radiocompany.it.
1: Cerca di trovare quanto di meglio c'è in una persona e diglielo. Tutti possiedono qualcosa che merita di essere lodato. Le lodi significano comprensione. Impara a vedere la grandezza del tuo prossimo e vedrai anche la tua.

0: www.radio7080.it. Metti Radio 7080.
1: 74 30 minuti con le più forti degli anni 70. Da un'idea di 7080.it. Una produzione. Game.

0: 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Allora, siamo pronti, attenzione, non si perda d'animo. Qual è il nome della cima più elevata degli Urali?
2: Narodnaya!
1: Bravo!
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo!

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox. Ehi, boomer.
1: Sì, come ha fatto a indovinare?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un ghiacciolo al tamarindo ed un panino con la sottiletta. Torino, 1980.

0: radio80.it.
1: È 1:05.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ridigine!
0: Questa è 7080.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità e amore. Gioca responsabile.

0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sì, pronto?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ma chi è questo bel tesorino?
0: 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers. Una

0: Hey Boomer! Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Sì, no, non lo so. Ok, mi sento solo diverso.

0: Germi Gastronomo, cambiando semplicemente accessorio, diventa tritacarne, grattugia, spremi agrumi centrifugo ed anche sbattitore. Sono così contenta che ho comprato un altro Germi Gastronomo.
1: Questa è 7080.it.
2: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
1: Che hai da proporre, forestiero?
0: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
1: Affare fatto.
2: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
3: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
2: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
3: 0331 59 33 77.
4: 0331 59 33 77.
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
6: Anni 80, la migliore musica.
7: Allegria!
6: Rock Band Electric Flying. Anni 80. I migliori.
8: Salidaio.
6: Stefania da Genova, 1966.
5: Questa è 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 3.
9: Così stanco da non dormire, le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. 7080.it.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker, the meanest.